0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Radio Manila. Siamo Michele e Alessandro da Asti. Vorremmo dedicare Mambo Salentino di Alessandra Amoroso alle nostre colleghe Maura e Cecilia.
2: Radio Manila te le suona.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: In diretta con la signorina Manina 9001.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, sono Stefano da Torino. Questa notte vorrei dedicare Muoio di te di Umberto Tozzi alla mia splendida Giada. Grazie e un saluto a tutti i lavoratori. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonanotte Radio Manila, sono Cosimo di Torino. Mi puoi mettere Paparazzi di Cesare Cremonini, grazie mille.

0: Ciao signorina 9001, ci faresti ascoltare Danzetteria di Madonna? Grazie Giulia da Rivarolo.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Talk about it.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, siamo Graziella e Marisa da Piscina. Ci fai ascoltare una canzone di Leo Gassman a tuo piacere. Grazie mille.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
3: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, siamo Valentino e Christian Davinovo. Dedichiamo a tutti i manilosi al lavoro certe notti di Ligabue. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Giorgio da Settimo Torinese. Mi fai sentire cattive abitudini di Colapesce e Salmo, un abbraccio e buonanotte.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Flavio da Biandrate. Avrei piacere di ascoltare Pino Daniele con Dubbi Non Ho. Vi ringrazio e auguro una buona notte a tutti.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, siamo Alberto e Giancarlo. Volevamo richiedere Can't Hold This di Macklemore, grazie mille.
2: Radio Manila te le suona.

0: Ciao Manila, sono Davide da Pinerolo. Vorrei ascoltare Danger Zone di Kenny Loggins e dedicarla ai miei colleghi. Salutiamo tutti i manilosi e buon lavoro.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 9001. Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Riba. Volevo ascoltare tutto di ultimo e dedicarla a noi della notte. Ciao.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao Radio Manila, sono Gabri di Alpignano. Vorrei sentire Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani, grazie di cuore.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Un viaggio a senso solo, senza ritorno.

0: Ciao Radio Manila, sono Stefania da Alba. Sono al lavoro e se possibile vorrei ascoltare LP con Don't Stop. Grazie di cuore e un abbraccio alla signorina.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Claudia Davarello Sesia. Mi metti Ossessione di Samurai J e la dedichi alla mia super collega Lucrezia.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila 9001.
1: Accensione.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001. Sempre con te.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Alessio da Moncalieri. Sto andando a lavoro e vorrei richiedere Ragazzo Fortunato di Jovanotti, grazie e buon martedì. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, grazie Maurizio da Grugliasco.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Eugenio da Villarbasse. Ti posso chiedere di farmi ascoltare Bonito di Arabe De Palo? La dedico a tutti i manilosi.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Diego da Mondovì. Mi faresti sentire i Pigliaio di DJ Ax? Ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
2: Radio Manila te le suona.
3: 1, 2,

Buongiorno Radio Manila, sono Ignazio da Torino. Se possibile mentre vado a lavoro vorrei In questo mondo di ladri di Antonello Venditti, grazie mille. Ma-

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Manila 9001. Sempre con te.

0: vita.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buongiorno Radio Manila, da Francesco e compagni in trasferta a Bellinzona. Ci puoi mettere già Strani Lucian degli Imagination? Ciao e buon lavoro.
3: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Radio Manila te le suona.
1: La signorina, sono Walter Paese Mariva. Cantina, vuoi ascoltare Espresso Macchiato? Vuoi salutare tutti i manager di lavoro, in particolare Gianni Pante di Carmagnola, Lino, Walter S. Linone, Daniele Saluzzo, Magri Satana. Buon martedì a tutti, grazie signorina.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire Chicago con Hard to Say I'm Sorry. Ti ringrazio, ti auguro un buon martedì, un buon riposo, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi sintonizzati, mando un bacio a Elsa, Silvia, Eleonora, Margherita, saluto i panettieri, Lino, Marco, no, Gianni, Lino, Walter di Sommariva, Walter di Nona, il pasticcere Marco con Tiziana e chi non ascolta Radio Manila è Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie di tutto, ciao ciao.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina. Senti, per favore, questa mattina mi fareste ascoltare Mirage degli Scotch. Se non c'è nella playlist, metti Maria Maddalena di Sandra, che va benissimo. Ti ringrazio tanto, saluto tutti i manilosi, in particolare Gianni Panatè, Walter di Sommariva Bosco, il panettiere di None, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
16: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
17: Sono le 5:02.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Mary da Riva presso Chieri. Mentre vado a lavoro mi metti una canzone dei One Direction. Grazie e buona giornata.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Buongiorno Manila, sono Jessica da Nichelino. Mi fai ascoltare Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Laura Pausini.
1: Radio Manila te le suona.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: fra le nuvole.
1: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
4: Senti il silenzio.

0: Buongiorno signorina, oggi vi chiedo una canzone stupenda, signorina. Da noi paratese, Walter Denise Loris.
1: Anni 90, Living on My Own.
0: Dedichiamo tutti i malinosi, salutiamo i miei carissimi due figli, Denise Loris, salutiamo Fabrizio di Savigliano, Maria Pettinatrice, Daniela di Saluzzo, Vita Margherita Grande Trumba, Disco Volante, Giacomo di Peveragno, Nino Paratè, Gianni Vante Carmagnola, Vante Somore a Bosco. Salutiamo caramente Marco e Pasticcieri di Canelli, augurandogli buona giornata a tutti quanti, il Patataro di Torino. E che dire, chi non ascolta Radio Morire è sempre un super game over. Salutiamo tutti i malinosi, quelli che mi salutano e che mi sentono alla radio. Ciao signorina, buona giornata, Elsa non è paratera.
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la canzone Mr. Noitol? Grazie Anna da Torino.
3: Radio Manila. Falla suonare tu.

Ciao signorina Vanila, stamattina sono un po' in ritardo, ho avuto problemi con l'autoradio perché la macchina non è mia. Non riuscivo a sintonizzare Radio Vanila, accidenti. Ci provo lo stesso, stamattina mi metteresti prima di andare via di Neffa? Ti ringrazio, un bacio caro a tutti, buon martedì e chi non ascolta Radio Vanila è game over. Ciao dalla mano, buon

0: Buongiorno Radio Manila. Per favore mi faresti ascoltare Bella e rovinata di Irama. Ciao da Pino e un bacio alla signorina.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

Buongiorno Radio Manila, sono Pietro e stamattina vorrei ascoltare Cesare Cremonini con la Stella di Broadway e augurare una buona giornata a tutti. Ciao!

0: Shoot.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno signorina 9001, sono Osvaldo da Volvera. Mi faresti sentire una qualsiasi canzone di Carlos Santana e la dedico a tutti i manilosi che vanno al lavoro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, sono Riccardo da Pianezza. Mi potete mettere qualcosa per te di Ligabue?
1: Radio Manila te le suona.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Augurando un buon martedì a tutti, vi lascio assieme ad Alice D'Amico per iniziare al meglio la giornata. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
2: Radio Manila.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Let's go. Sounds good.

0: più sempre Radio Manila.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 6:01.

capito la signorina come mi accoglie questa mattina? Grazie, grazie. Ringrazio la signorina per il suo lavoro. Questa è Katy Perry con Watch It Burns. Buongiorno manilose, buongiorno manilosi. Si sta insieme nel Manila Box Breakfast. Sigla!

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, la nostra Liguria, tutti coloro che sono un po' in questi giorni indecisi se mettere la maglia, togliere la maglia, togliere la magliettina, fa caldo, si suda, insomma tutti noi che siamo, stiamo vivendo questo settembre straordinario. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra voce.

0: Abbiamo iniziato così la nostra mattinata dalle 6.07 con i Maroon 5. La canzone, beh, l'avete riconosciuta, era quella di qualche anno fa, Don't Wanna Know, su Radio Vanilla. Allora iniziamo, un primo audio messaggio della giornata, avanti!
1: Buongiorno Alice e buongiorno a tutti i manilosi. Alice, come sempre fai tu, questo è un periodo di scelte. Alice, domani vado in canile per adottare un pelosino. E boh, poi ti faccio sapere, vado a vedere, eccetera. Vi auguro buon proseguimento e chi non ascolta Radio Mania Game Over. Baci baci!
0: Brava Stella, senti qua che cosa ho scelto per te questa mattina. Insensitive, John Arden.

0: John Arden con Insensitive, la canzone del 1934, ve la ricordavate? Che bella, però mi ricordo, era il periodo in cui andavano anche queste canzoni oltre alla dance italiana che spopolava. Invece spopolava qualche anno fa questa canzone.
1: Ciao Alice, sono la Romance, un saluto a tutti i Manilodi. Questa mattina volevo ascoltare Il Volo con grande amore. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao dalla Romance.
0: Ciao Roma, sono questa mattina, siete canterine, canterini, eh? Bene, ci fa piacere. Momento karaoke direi ormai è diventata questa.

Grande amore, il volo nel Manila Box Breakfast, buongiorno. Ah, abbiamo il nostro Bettino, ma buongiorno Alice, sono Giuseppe, buon martedì, siamo a fine mese. Io volevo sentire Loveful, ma di pomeriggio sembra estate piena. Bacio a grazie alla vita, chi non ascolta venire cattivo nel Game Over, un bacino del Bettino innamorato. PS, spicco favoloso forever web. Giuseppe. Comunque è vero, anche ieri alla fine, ragazzi, 26 gradi e mezzo, ma incredibile, si può ancora stendere fuori.

0: veramente un sacco di tempo che non ascoltavamo questa canzone, vero? 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina.
1: Buongiorno Super Alice, stamattina se ti fosse possibile un qualcosa

0: Gino Paoli, la nuova. Se no un qualcosa di Tiesto. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, soprattutto i mattinieri come me. Ciao da Vita, buon martedì a tutti.
1: Ciao Vita. Allora, da Gino Paoli a Tiesto è un bel salto, però noi ce l'abbiamo ed è uscita non venerdì ma qualche giorno prima, se non sbaglio due giorni prima. Il titolo è Quando ti rivedrò.

0: E quando ti rivedrò, e si chiude con un assolo di tromba che non sentivo da tantissimo, un assolo di tromba come questo. Chi abbiamo? Avanti!
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino.
0: Senti, ciao!
1: Stamattina mi metteresti mica per favore Redness con Hold Pop in a Hawk? La dedico a tutti i manilosi in ascolto, saluto Giacomo di Peveragno, Gigi Camionaro e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Un bacio, ciao!
0: Dai che vi do 3 secondi per dispiegare il cubo portatile. 3, 2, 1.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.
3: Oh papa nano, papa nano, one chicken is a clingo show. Thought I ever gonna see my papa nano. Yeah.

0: ultima canzone di Elettra Lamborghini. Grazie, fantastico Alice. Un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani.
1: Ciao Angela. Elettra, quando è che esci con un nuovo singolo?

Letta Lamborghini su Radio Manila, buongiorno Manilose, buongiorno Manilosi. Ecco, qui abbiamo la richiesta di una canzone che però... Ciao Alice, sono Antonella, con mio marito Bruno, stiamo partendo per la Toscana, bravi. Vorremmo ascoltare Felicità P di Tommaso Paradiso. In realtà qui è dei giornalisti. Sì, lo so che il cantante è Tommaso Paradiso, però è dei giornalisti a livello tecnico. Grazie, siete tutti fantastici, che non ascolto Radio Manila, Game Over. Ma siete voi che siete fantastici, divertitevi, mi raccomando, in questo viaggio nella Toscana, in questa regione splendida. Felicità P, dei giornalisti.

0: with me. E saluto tutti i mattinieri e tutti quelli che mi conoscono. E niente, chi non ascolta Radio Manile Game Over, sono Giacomo di Peveragno, un abbraccio.
1: Torniamo a un anno prima del cambio millennio, il 1989. I didn't hear you leave.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: con Roberto Vecchioni, naturalmente l'autore e compositore della canzone. Sogna ragazzo sogna. Adesso abbiamo chi? Abbiamo la nostra Daniela. Avanti.
1: Ciao caro Alice, buongiorno. Come stai? Tutto bene? Stamattina avrei piacere di ascoltare New Bastien con The Reason, se puoi. Ti ringrazio, ti mando un bacione. Saluto tutti i manilosi. Un bacio a Cristina di Torino e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Ciao Dani, un bacio a te, gli Uba Stank arrivano tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Carmen Russo, se non ascolti Radio Manila sei Game Over, baci.
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac, Totac, divani.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte.

0: Conti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Ma vai da Totac!
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Alice D'Amico.
5: Il tuo messaggio al 338 50 38 908.
6: Io ascolto Radio Manila. Alice.

0: Avanti.
1: Buongiorno Alice, tutto bene?
0: Sì.
1: Volevo chiederti se è possibile Californification dei Red Hot Chili Peppers. Un saluto a tutti i manilosi mattinieri e a chi, come me, rientra dalla notte. Niente. Ciao, buona giornata. Chi non ascolta da Manila è un game over.
0: Ciao, c'era un pezzettino in più. Californication, il titolo della canzone del 1939. Ragazzi, are

0: dei Red Hot Chili Peppers con Californication. Mamma mia come vola il tempo, ragazzi. Allora dobbiamo sentire e leggere dei messaggi, vero? Perché si chiude la prima ora e inizierà la seconda. Ciao Radio Vanilla, sono Lucia. Mi metteresti per favore la canzone di Laura Pausini, Le cose che vivi? Grazie mille, buona giornata. E poi abbiamo, sentiamo.
1: Vanilla, mi chiamo Maurizio, sono a casa. Mi potresti mettere Buon vento? Chi non ascolta Radio Vanilla, Game Over.
0: Poi però ha sentito Alfa con Vecchioni, vero?
1: A posto di mettermi Alfa, mi mettete per favore Billie Jean di Michael Jackson?
0: Va bene, allora ti arriva Michael Jackson all'inizio della seconda ora, ovvero tra poco. Prima però cantiamo con Laura Pausini.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:02.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
5: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
6: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
7: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
6: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
8: Signora, pronto?
9: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
6: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
10: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

È un'ora del Manila Box, lo dico sempre, con una canzone come questa, vero? Billie Jean, Michael Jackson, su Radio Manila, 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Siete su Manila, l'unica radio che ve le suona quando volete. Mi raccomando, scaricate la nostra app per avere sempre Manila ovunque voi andiate, a portata di dito e di udito. Intanto saluto il nostro Paolo dal Pignano, che vuole ascoltare l'ultima degli U2. Il titolo? Questa volta hanno fatto un titolo facile facile, basta ricordarsi lo spagnolo però. Silencio o silenzio. YouTube, questa è nuova ragazzi, sì, sembra strano dirlo, ma è proprio nuova, nuovissima. Loro sono gli YouTube.

Loro ogni tanto si riuniscono in studio, anche la loro ormai età, veneranda età, e dicono: ok, noi siamo gli U2, metti una chitarra di Edge e suoniamo e cantiamo, capito? Buongiorno Alice, vorrei ascoltare Piazza San Marco di Annalisa Mengoni. Un saluto a tutti voi, siete troppo forti, baci da Maria di Gargallo, che non ascolta di maniera Game Over. Ciao Maria, un bacio a te stampato sulla fronte. Buongiorno Alice, sono Marcantonio, vorrei dedicare Non c'è mai una fine dei Modà al mio amore Maria, che a quest'ora è già al lavoro, e dirle che sono pazzo di lei. Chi non ascolta di maniera è Game Over. Hai capito il nostro Marcantonio?

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao,
2: siamo gli Studio 3.
1: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
6: Sì, ma sbrigati!
5: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
6: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
5: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
7: A tutto Gas. Con Già Gas.
5: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
8: Ormai è tardi.
9: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
10: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
11: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: non c'è mai una fine.
1: E non c'è mai una fine, con la, il titolo di questa canzone di Buddha che abbiamo appena ascoltato. Allora, c'era la nostra, fatemi vedere il messaggio, non mi ricordo più il nome. Dunque, c'era dedicata a Auro e a Mauri. Ah, ecco perché non c'è il nome, ecco perché non me lo ricordavo. Una canzone di Gino Paoli che abbiamo appena ascoltato, l'inedito. E allora mi dice: beh, allora fammi ascoltare una canzone di Robert Miles. Beh, sceglie Matt che scrive: siete unici, mi fai ascoltare Robert Miles con Children. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Mi raccomando, ricordate sempre di mettere il vostro nome nei messaggi di testo e di dircelo come vi chiamate negli audio messaggi.

0: Robert Miles con Children. Facciamo entrare la nostra Tiziana.
1: Buongiorno Alice, buona giornata e buona diretta. Sono Tiziana di Villanova. Volevo chiederti se mi facevi ascoltare la canzone di Max Pezzali, Come bello il mondo insieme a te. La dedico a te, a tutti i tuoi colleghi, tutti quelli che ascoltano Radio Manina, in particolare quelli che non conoscono. Augurando a tutti un buon martedì. Sappiamo che chi non ascolta Radio Manina è game over. Grazie Alice.
0: Ciao Tiziana, un bacio. Max Pezzali con Il mondo insieme a te. Momento canterino o karaoke?

0: Dove insieme a te è cantata a squarciagola, immagino, vero? Fulvio, dov'è?
1: Ciao, sono Fulvio, da Asti. Stai bene? Tutto ok?
0: Sì,
1: me
0: tu?
1: Lo auguro. Senti, volevo salutare tutti i manilosi, mattinieri e...

0: terra.
1: Ciao Fulvio, buona giornata, buon lavoro. La tua canzone da cantare, come le altre, sempre una voce pazzesca in macchina da soli, vero? L'ascoltiamo e la cantiamo in questo modo tra poco.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: poco su Radio Manila. Sentiamo chi abbiamo.
1: Ciao Alice, sono Valeria Vista.
0: Ciao Vale.
1: Mi potreste ascoltare per favore Lucent con Tib Street oppure Maluma e Shakira con Agua. Grazie mille, buona giornata a tutti. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao.
0: Ciao Vale, che cosa ha scelto la signorina? Ah, ecco, mi guarda con un monitor spento, mi sta facendo l'occhiolino la signorina, va bene, ha scelto quella.

0: Breakfast.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre.

0: Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloco e della città di Giaveno. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

questa di Fast Boy Music Sounds. Ah, abbiamo un messaggio di Giuseppe. Ciao, devo venire, sto andando a Fossano per scuola, vorrei chiedere alla canzone di Bad Boss degli Inner, che purtroppo non è in playlist, oppure se non è possibile una canzone a vostra scelta. Vi abbiamo fatto ascoltare questa. Buongiorno, mi faresti ascoltare Perdono di Tiziano Ferro, qualunque versione? Grazie. Ma grazie a te, grazie a voi. Allora ti faccio sentire l'ultima, quella rifatta insieme a Lazza. Perdono, scritto però con due X, XX Dono. 338 50 38 908. Per i vostri messaggi, siete su Manila, l'unica

0: Gaza, Perdono, la versione nuova, è uscita veramente poco fa. Ciao, sono Stefania di Carmagnola, mi fareste ascoltare You Give Love, Bad Night, Bon Jovi, per favore, grazie mille, buona giornata, bacio.
1: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: Give Love a Bad Name su Radio Manila, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Monica e sto andando a lavorare. Vorrei gentilmente ascoltare Swim dei BTS. Se fosse possibile, prima delle 8, e chi non ascolta Radio Manila è game over. E buona giornata a tutti, lavorativa.
0: Ciao, un abbraccio. Ciao, vedi che alla fine ce l'abbiamo fatta? Sono le 7:58 adesso praticamente. Ascoltiamo Swim!

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
2: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
3: Fino al 7 ottobre con Carta Insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
5: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
6: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. 3 condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona e una assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Reggeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra, agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, mai caduta all'imputazione del l'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri Tajani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini usa parole durissime per i vertici del Cairo e chiama il governo ad agire di conseguenza.
10: Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi, che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie. Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
9: Verso il processo per l'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio. Ha spiegato in un dettagliato comunicato stampa: l'impronta 33 è compatibile con le misure di Sempio. Non ci sono nuovi elementi di prova, sottolinea il suo avvocato Angela Taccia. Bel riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio. 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. Vittoria non scontata, dice il nostro CT. Linea a Bursa.
11: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa. 4-1 alla Turchia, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e più esposito. Per la Turchia è illusorio il gol di Yılmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
12: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
11: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
13: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato oggi.
11: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
9: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Manila News.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Questa scarica di adrenalina con Kenny Loggins, Danger Zone, perché l'abbiamo suonata all'inizio della terza ora? Ah, perché c'era Roby che voleva dedicare la colonna sonora di Top Gun a tutte le fanciulle della GAO, augurando loro buona giornata, grazie ai bacioni, baci a voi. Io ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, quelli con la vostra vocina.
1: Ciao Alice, buongiorno Manilosi. Allora, stamattina voglio chiederti se mi puoi mettere una canzone di Ernia, che la dedico a mio figlio che ha iniziato un nuovo percorso lavorativo, e quindi auguri amore mio, spero che vada tutto bene e che sia quello che tu vuoi. E io stamattina ho un'emicrania che sto morendo, ma passerà anche questa. Un abbraccio a chi non ascolta Radio Manila, un super game over da Laura di Collegno, baci baci.
0: Questa è Dedica, Ernia. Ciao Lauretta.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei...
1: Ernia, dedica a Radio Manila, sentiamo veloce, è già passato però,
2: Manila, sono Renato da Cascinerica. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare una canzone degli U2 a vostra scelta. Grazie, buona mattinata, buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
1: Ciao Renato, abbiamo ascoltato il nuovo singolo degli U2 poco fa, veramente silenzio. Comunque stai con noi, avanti.
3: Ciao Radio Manila, siamo Emma,
4: Asia,
3: Elisa. E stamattina siamo un po' addormentate, però per risvegliarci vorremmo ascoltare Beauty and the Beat di Justin Bieber e, se non fosse possibile, Sorry, sempre del grande Justin. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è proprio un
4: viechino.
1: Ciao, un abbraccio. Ma chi è? Lele che scrive Alice, piove o non piove? Perché quei funghi così non va tanto bene.

0: tanto tempo, ero Justin Bieber insieme a Nicki Minaj, Beauty and the Beat, su Radio Manila, vola il tempo, ciao Radio Manila, buon pomeriggio, sono Christian da Serravalle e sto andando al lavoro con mio padre Giulietto, volevo chiedere se potete mettere applausi per Fibra, chi non ascolta Radio Manila è Game Over, in arrivo, tra pochissimo.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come Cuneo. EcoCN.it.
5: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
6: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331 79 08 236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
7: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
8: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
9: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
10: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
11: Cogli l'attimo. Confezioni Margherita.
10: Confezioni Margherita a San Fre. Cogli l'attimo.
12: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo. La corsa, l'8 ottobre, vivi la leggenda, Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Fibra su Radio Manila. C'è Mary, vero? Che voleva ascoltare un'altra canzone, però poi si è accorta.
1: Ciao, ho sentito che Tiziano Ferro era appena passato. Mi puoi mettere per favore ultimo? Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buona giornata a tutti. E un
0: ciao! Ciao Mary, un abbraccio, un bacio sulla fronte. Allora ci ascoltiamo il nuovo singolo di Ultimo, Tutto.

0: Tutto ultimo, sono di Manile. Giusi da Mappano scrive: vorrei ascoltare Maledetti Innamorati di Enrico Nigiotti. Grazie che ne ascolta di Manila. Game over. Ricordo il 338 50 38 908.
1: Non è per niente divertente

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Maledetti innamorati, Enrico Nigiotti su Radio Manina. Ciao Alice, mamma mia, questo tempo caldo, freddo, raffreddore a go go. Mi faresti ascoltare Sorry, scusa, lo sento dei PTN, oppure fosse già passata a modo mio di Elisa. Stamattina ho bisogno di un super saluto per darmi un po' di carica, un bacio a tutti i manilosi che non ascoltano di me in Game Over. Ciao Alice, buona giornata da Linda. Linda, allora un bacio dall'alto sulla testa a te, buona giornata.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Spot. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione città. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Chivasso Est e Settimo Torinese verso Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Sorry, scusa, lo sento, i PTN, pinguini tattici nucleari.
1: Ciao Radio Manila,
0: ciao.
1: Io sono Gaia e vorrei tanto ascoltare la canzone Tutta l'Italia di Gabri Ponte. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Capriponte con tutta l'Italia che continua a essere suonatissima. Vedete, questo era Sanremo Dufritti 25. Siamo praticamente a fine 2026 quasi. E la suoniamo come se fosse ieri. Allora, chiedo alla signorina, sapete che qua devo chiedere permesso, posso? Ah, sono passate praticamente 2 ore, va bene.
1: Ciao Alice, buongiorno. Come stai? Tutto bene?
0: Sì, bene.
1: Senti,
0: tu?
1: Gentilmente stamattina mi faresti ascoltare la canzone di Alfa con Manu Chao? Il titolo non me lo ricordo assolutamente, ma sono certa che te lo possa trovare. E niente, volevo solo dire che fra 3 mesi e 3 giorni siamo alla fine dell'anno.
0: Che è successo all'audio? È a fine dell'anno? Sì, però dai, non andiamo così avanti, perché altrimenti, ragazzi, già siamo in crisi così. Allora, il titolo comunque è facilissimo, è A me mi piace. Non si dice, però il titolo della canzone.

0: Che cos'è partito? Perché abbiamo scelto questa canzone? Perché abbiamo un messaggio, un audio messaggio. Allora sentiamo il messaggio del nostro Angelo.
1: Ciao a tutti vanilosi, sono Angelo di Torino. Volevo salutarvi, augurarvi uno splendido martedì a tutti. E ahimè non riesco più a messaggiare, ma vi ascolto tutte le mattine. Perciò, detto ciò, vi saluto e metti un qualcosa di figo, quello che vuoi tu. Adis, non è un problema. Dico che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, ciao da Angelo di Torino.
0: Ciao.

0: Sì, ci piace questo 8-1 rework della Costiera Amalfitana di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo su Manila. Abbiamo un altro messaggio, avanti.
1: Ciao Alice, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Fede Palma, Ragazzino, a te, Pompi, Zumbe, Francesco, Giuseppe, Alessio, e volevo dire di andare a mangiare da Scioro a Poirino, che si mangia bene. Un saluto a tutto lo staff di Torino e Poirino. Che non ascoltare di Manile Game Over, un bacio, ti voglio bene, ciao.
0: Ciao Steffi, vabbè, hai fatto un po' di pubblicità, eh. Avanti allora con la canzone richiesta, quella di Fede Palma, Ragazzino, tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 83 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Chi è?
8: Controllo sicurezza sul lavoro.
7: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
9: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
10: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
11: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
13: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali, 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre, il futuro delle costruzioni. Prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Fred De Palma, sono Emanuele Ciovalis, buona giornata, sono Monica, mi metteresti Andrà tutto bene di Nesli, la dedico a tutti i maninosi, anche alle mie amorine, un bacio, che non ascoltate manine, game over, baci a voi, abbracci.
1: Che poi io l'ho sempre saputo, in tutti i momenti difficili, e volevo

0: ragazzi, pelle d'oca, Dufriti 14 questa canzone. Andrà tutto bene, Nesli? Ce la facciamo a mettere ancora una? Sì, dai.
1: Ciao a tutti di Radio Manila. Volevo ascoltare, se è possibile, per favore, Mollami di Gué Pequeño. Un saluto, un abbraccio a tutti.

0: è la retta.
1: Io la ballo, sì, la, sai, mi muovo molleggiata tutta, hai presente, no?
0: Sì,
1: sai che io sono brava a fare ste robe.
0: Con le mani che un po' a rap, no? Così. Che danno
1: sì,
0: sulle braccia.
1: Per forza, tutto uno stile mio, chiaramente.
0: Allora, io volevo dirti una cosa, però sì, perché se no i nostri cambi sempre molto seri. Tutti
1: molto
0: ci
1: seri,
0: conoscono.
1: Sì, questo è vero. Ma che nessuno dica una cosa diversa, perché non è
0: io
1: vero.
0: Ti dico, ogni tanto scrivono delle cose su questi cambi fra noi due che io non posso leggere in pubblico.
1: Ecco, immagino, anche a me ogni tanto le scrivono,
0: Però ce n'è una, io non posso. Allora, io ve lo dico, che comincio a bannare.
1: Aia!
0: No, no, perché
1: no,
0: io
1: veramente
0: comincio a bannare.
1: Attenzione, perché ti mando lo struzzo, ti ho mandato lo struzzo, ti dico solo questo.
0: Io ti ho mandato invece un'altra cosa, hai visto? Oggi sono tranquillissimo.
1: Ho visto, è bellissimo, infatti. Il secondo è bello.
0: Sì, parliamo sempre delle nostre gif.
1: Delle gif, certo, per dire il tipo di umore, il tipo di giornata che sarà, che sai, quella che è nell'aria.
0: Sì.
1: E tu con una gif puoi dire molto più di un testo scritto, capisci?
0: Però noi lo facciamo per la giornata.
1: La giornata.
0: Ci sono dei manilosi. Tipo ne dico uno a caso, ma non è il solo, già un altro mi ha scritto, no, forse era un'altra manilosa. Che dice che mancano 3 mesi alla fine dell'anno.
1: Ecco, appunto.
0: No, adesso scusate,
1: ragazzi,
0: capisco tutto. Ecco, appunto, chiediamolo anche alla colleghissima Robertina, ma a Capodanno cosa facciamo? Ora io capisco tutto, Fabri, però
1: c'è una certa pressa,
0: Mamma mia.
1: C'è una certa pressa,
0: Ma va bene che sta per finire settembre, ma basta.
1: Ma ci sono ancora 30 gradi di pomeriggio, dai, non si può.
0: Adesso saluto i manilosi e devo correre un attimo perché devo fare i regali di Natale.
1: Ah, ciao, bravo, ciao. Vai. Ciao, domani.
0: Ci sarà ancora qualcosa?
1: Ma secondo me
0: no,
1: sì.
0: Attenzione.
1: Robby, no,
0: devo ancora fare l'albero. Marco,
1: porca
0: ciao,
1: miseria,
0: ciao.
1: Ma anche le palle vai a comprare.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Ora esatta, sono le 9:04.
4: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
5: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
6: Fino al 7 ottobre con Carta Insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. 3 agenti dei servizi egiziani condannati in contumacia a 10 anni di carcere ieri dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Assolta una quarta persona non accertata la responsabilità nell'omicidio. La legale della famiglia Alessandra Ballerini chiede al governo di prendere atto procedendo con la richiesta di risarcimento presente nella sentenza e la rottura dei rapporti con il paese. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, frena il ministro degli esteri Tajani. Si terrà alle 10 alla Camera l'attesa audizione dei due consulenti nominati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caso di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato nel 2013 dalla finestra del suo ufficio a Siena. Non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta da almeno due persone corpulente, hanno spiegato ieri in una simulazione, aggiungendo di aver rilevato tra l'altro diverse lesioni non attribuibili alla caduta. La procura senese ha riaperto il caso, già archiviato due volte con la tesi del suicidio. Le elezioni suppletive di Reggio Calabria, Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, vince con il 51,02% dei voti. Dopo di lui Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campolargo, è al 36,59% di preferenze. Fa discutere il candidato di Futuro Nazionale, Domenico Giannetta, che con il 10,94% dei voti si colloca terzo. Il seggio della Camera era stato lasciato dal forzista Francesco Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo. Calcio, pronto riscatto della nazionale ieri sera in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio, 4-1 degli azzurri in Turchia. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Caiode e Pio Esposito. Vittoria non scontata, commenta il nostro CT, mentre il rivale Montella rigetta le richieste di dimissioni evocate dal pubblico di casa. Venerdì il prossimo turno impegnativo in trasferta in Francia a punteggio pieno dopo l'1-0 ieri in Belgio. Ed è tutto, a più tardi.
3: Manila News.
9: Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Evolution aprono ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, buongiorno manilose e manilose all'ascolto. Roberta Mucchi con voi anche oggi fino a mezzogiorno. Come state? Come va? Martedì 29 settembre, ci siamo agli sgoccioli, sta quasi per finire il mese di settembre. Ci siamo anche goduti un po' di calduccio, ancora ce lo stiamo ancora un po' godendo. Quasi anche, alcune volte quando c'è il sole, quei 30 gradi, basta, no? Cosa dite? No, per carità, poi c'è chi dice no, io non vedo l'ora che arrivi il freddo, via l'autunno. Bello, sì, a me piace anche l'autunno, però mi piace anche tanto, ecco, il caldo, non il caldo a 40 gradi, però il caldo quello giusto, piacevole. Insomma, prendiamo quello che viene come sempre. L'importante cos'è? Cos'è l'importante? Che la ruota giri, perché la ruota deve girare, noi facciamola girare, poi tutto viene da sé. Fidatevi della Mucchi. Allora, intanto sapete molto bene che i protagonisti siete voi al 338 50 38 908. Non divaghiamo, perché siete voi qua a manovrare, a portare avanti tutta la baracca. Sentiamo chi bussa. Pronto? Chi c'è?
1: Buongiorno, Roberta Mucchi, sono Davide di Rifetto.
0: Ciao Davide.
1: Oggi vorrei ascoltare Silvio D'Oconno oggi in conversa su You. Lo ascolterete Manila e lo ascolti in nuova. Ciao e grazie.
0: Ciao Davide. Allora, Sinéad O'Connor, che ha fatto sicuramente la storia del 1990 con questa Nothing Compares to You, che secondo me è una delle canzoni più potenti del mondo.

0: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurte d'Ercuse, i più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
4: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Roberta Mucchi.

Radio Manila alle 9:22, certo tra poco anche un bel caffettino tutti insieme. Ma buongiorno mia adorabile Mucchi, come stai? Bene, grazie. Oggi mi piacerebbe ascoltare una qualsiasi canzone di Max Pezzali, 883, grazie mille. Come sempre ci sentiamo presto, un saluto a tutti i manilosi dal vostro Savu. PS, ancora non mi sono abituato alla routine lavorativa, voglio il mare. Come si fa a disabituarsi al mare, tra l'altro? Allora ti porto nel 1999 con la regina del celebrità, arrivano gli 883.

0: Le celebrità 883 su Radio Manila, tra le canzoni che amate di più ascoltare. Allora sentiamo chi bussa. Pronto?
1: Buongiorno Radio Manila, ciao Roberta, come stai?
0: Bene, grazie.
1: Io sono Giorgio, vi ascolto Giorgio. Tramite app. Vorrei richiedere Stai bene su tutto di Luigi Strangis. Grazie mille, buona giornata e buona musica a te e a tutti i manilosi.
0: Grazie, un abbraccio a te, buona giornata Giorgio, ciao.

0: su di me.
1: Stai bene su tutto, Luigi Strangis. Ciao, oggi è l'onomastico di mio fratello Gabriele, vorrei dedicargli una canzone di Gianna Nannini. Ciao da Emanuela. Allora senti, questa canzone mi pare pertinente, ti voglio tanto bene, tutta per tuo fratello.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Caparezza. Se volete ascoltare la mia musica, la trovate anche su Radio Manila.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Ben ritrovati all'ascolto a tutti voi, l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito la statale 24 in direzione Piacenza, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Aosta. Segnaliamo code anche sulla diramazione di Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino, e sulla diramazione per Pinerolo, tra il Dross e Corso Orvassano in direzione Torino. Infine si viaggia incolonnati sulla 4 Torino-Milano, tra Chivasso Est e Settimo Torinese, sempre in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box. Con Roberto.

Aaron Smith, Youngblood, My Only Angel. Questa è la canzone che ci ha richiesto il nostro Joe al 338 50 38 908. Un abbraccio a te, buona giornata, dai, è tutta, dai, è solo martedì, ragazzi. A volte il martedì è peggio del lunedì, siete con me? Per me sì, a volte il martedì è peggio, il giorno peggiore. Cara Roby, se non è ancora passata mi puoi mettere Golden, la dedico ai miei amori, un abbraccio Silvia. Allora credo tu ti riferisca alle Antrix, Golden, K-Pop, Demon Hunter Cast, arrivano.

0: giornata, sono
1: grazie.
0: Stella.
1: Ciao Stella.
0: Lo dico anche a te, dato sì, che siamo una big family.
1: È vero.
0: Che
1: è vero.
0: Domani vado in canile per adottare una pelosa.
1: Oh, che bello.
0: E niente, ti darò aggiornata. In tutto questo, stamattina vorrei ascoltare gli Scorpion con Still Loving You, se ce l'abbiamo in playlist, o un'altra loro. E naturalmente chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Baci baci.
1: Ciao Stella, allora mi hai dato una notizia meravigliosa. Non si può fare una cosa più bella che adottare un cane in un canile, quindi mi raccomando, aspetto foto, tuoi commenti, insomma dai, sono contenta. Si aggiungerà un membro alla famiglia e sarà meraviglioso. Arrivano gli Scorpions.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Divani
4: Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
7: Ma vai da Totac!
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Ormai è tardi.
11: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology Assetti Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology Assetti Torinese. BrushlessTechnology.com.
12: Dal 2 al 6 ottobre c'è festa ad Appendini di Buriasco. Grigliate, agnolotti e piatti tipici. Venerdì 2, apericena. E poi Raffaele Giusti e DJ Matteo Bianti. Sabato 3, tributo Gigi D'Agostino. Domenica 4, raduno Vespe, paella, Coltivator Pulling, Mago Budini. E la sera, 883 Max Mania. Lunedì 5, si balla con Matteo Bensi. Martedì 6, Gran Bollito e le voci del Piemonte. Appendini di Buriasco, dal 2 al 6 ottobre.
13: Messaggio offerto da Gervasi Ecologica. Ottobrata Bargese, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ai piedi del Monviso, la Proloco di Barge festeggia 50 anni e vi aspetta con una grande festa per tutti. Ivei Mestè, voli di mini mongolfiere, fattoria didattica e tante bontà da scoprire e assaggiare. Stand gastronomici e una grande novità. E i pansot del Castagné. 3 e 4 ottobre, Ottobrata Bargese. Ma gli eventi continuano fino a martedì 6. Programma completo sulle pagine social della Proloco di Barge.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Roberto.

fai questa sera, Noemi, su Radio Manila? Sono quasi le 10. Buongiorno Roby, sono Cristian da Gaglianico. Vorrei chiederti di ascoltare Magnolia dei Negrita o, se preferisci, altrove. De Blu Vertigo, grazie, buon martedì. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arrivano i Negrita.

Negrita Magnolia su Radio Manila. Allora, saluto Salvo da Pinerolo, ieri è stato il suo compleanno, quindi ancora auguri Salvo, anche ieri ti ho fatto gli auguri, mi hai ringraziato, ho sentito il messaggio e è un po' lungo, però ho capito tutto. Salvo, soprattutto che hai voglia di ascoltare un buon inizio, hai festeggiato alla grande il tuo compleanno, siamo felici per te. Arriva Laura Pausini.

0: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: La tua radio sempre.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 10:03.
4: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
5: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
6: Fino al 1 ottobre con Carta Insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Operazione della Guardia di Finanza di Napoli che ha messo nel mirino la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono tra i reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato nel caso di una tratta specifica del calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste anche nei panettoni regalati a Natale. Garlasco, sulla base delle nuove consulenze depositate con accertamenti integrativi nella nuova inchiesta, è compatibile con il piede di Andrea Sempio l'impronta del killer, quella scarpa con la suola a pallini che compare sulla scena del crimine. Così la procura di Pavia, che ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Sempio e ha emesso un dettagliato comunicato stampa. La difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. L'avvocato Angela Taccia intanto sottolinea: non ci sono nuovi elementi di prova. Da specifiche analisi sui raw data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono poi controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi, risultanze idonee a scagionare 19 anni fa il fidanzato della giovane, scrive la procura, che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
9: Manila News.
11: Le canzoni più ascoltate

0: La costiera amalfitana in questa versione 8-1 Rework, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila e tra poco anche si fa la merenduccia, tra poco. Io già quel persona dieta ferrea, quindi a quest'ora ho già fame, normalmente mi viene fame alle 11, però sono in deficit calorico, capite? Bisogna, a un certo punto bisogna farlo. Pronto?
1: Ciao, sono Mary da Rossana.
0: Ciao.
1: E volevo ascoltare la canzone di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, e se non fosse possibile, Pazza di Loredana Bertè. E la dedico a voi, a me stessa e a tutti i manilosi, sperando che questa giornata ritorni un po' di sole, perché è molto grigia.
0: Vero.
1: Ciao ciao, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Allora, il Tommasone Paradiso c'è, non è già passato, e ci ascoltiamo Agitare Coca-Cola.

0: agitare Coca-Cola come fa mia figlia quando le chiedo una Coca-Cola. Già me la concedo una volta a settimana quando fai lo sgarro con la pizza. Lei la prende dal frigo, me la scuote, me la mette lì. Cosa volete fare? Cosa volete fare d'altronde? Mia figlia. Ciao, sono Matteo. Mi metteresti Carmela Di Cioffi? Grazie. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, arriva.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
2: Sì, ma sbrigati!
1: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
2: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
1: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
3: A tutto Gas. Con Giagas.
1: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
4: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
5: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331-7908-236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
6: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
7: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: settembre, due settimane su Radio Manila alle 10.23. Allora andiamo avanti a girare la ruota del 338 50 38 908. Pronto?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Oggi volevamo, io e i miei colleghi, dedicare una canzone a un nostro collega che è a casa con l'influenza.
0: Ecco, bravi.
1: E mandargli un saluto. Marengo, dove sei, Marengo? Volevamo richiederti la canzone Tarantella di Gigi D'Aghe. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Allora arriva.

0: Abbiamo ascoltato questa canzone per un collega, visto che bravi colleghi, che carini, che c'è il collega che è a casa con l'influenza, mandano ovviamente una dedica su Radio Manila per salutarlo. Pronto?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Clelia da Cirie.
0: Ciao Clelia.
1: Volevo dedicare la canzone Così era malfitana mia mamma, che è appena tornata ieri sera dal suo viaggio dei 60 anni, regalatagli da fratelli, cognate, figli, nipoti.
0: Che bello. Per
1: una donna speciale, e augurargli un buon rientro. E chi non ascolta Radio Manila, super game over. Ciao,
0: allora ti abbraccio e abbraccio anche la mamma, che sarà sicuramente piena, insomma, di bellissimi ricordi di questa vacanza. Ma la Così era malfitana l'abbiamo proprio ascoltata poco fa, non posso accontentarti. Ciao Radio Manila, siamo Chiara e Cristina da Torino, volevamo chiederti una canzone d'amore di Joliet. Grazie mille e buona giornata a tutti, arriva.

0: Bella Wagyu, sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over. Radio
1: Manila. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino, segnaliamo rallentamenti tra Borgaro e Falchera in direzione Aosta. Ci occupiamo quindi della provincia di Vercelli per informarvi che lungo la provinciale 10 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Balmuccia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Backstreet Boys, Bottle Up, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila. Sentiamo chi c'è, sentiamo chi bussa. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Agnese da Torino. Stamattina saluto mio marito Christian e con la canzone di San Da Vinci. E chi non ascolta Radio Manila è super game over.
0: Ciao, un abbraccio. Ciao, ci metti la canzone di Nino D'Angelo, Maledetto Treno. Un saluto da Groscavallo, un saluto alla Rembo. Allora, ragazzi, non c'è questa canzone, non è in programmazione, non è in playlist, non è un singolo radiofonico. E poi Ninuzzo D'Angelo l'abbiamo ascoltato con la Costiera Amalfitana proprio poco fa. Quindi si va con Sal Da Vinci, Per Sempre Sì.

0: sarà sempre sì, Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026. Allora, sono Salvatore da Torino, di origine nissena caltanissetta. Vorrei fare tanti auguri a tutti quelli che portano il nome di Michele, Gabriele e Raffaele. Buon onomastico e buona festa ai miei concittadini, perché oggi è la festa del nostro patrono, vero? Un abbraccio a tutti, grazie per le bellissime canzoni che ci regalate e la compagnia che ci fate ogni giorno. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, un abbraccio a te. E allora, infatti, auguri a tutti. Pronto?
1: Ciao Roberta!
0: Ciao!
1: Sono Roberto di Verzuolo.
0: Ciao!
1: Senti, visto che a me le canzoni fanno volare, quelle che mi piacciono, mi metteresti Stupid Song di Olivia Rodrigo, perché quel continuo crescendo mi piace da matti. Se fosse già passata, invece una canzone di Senna Spyro, che io amo alla follia. Va bene? Grazie mille, buona giornata a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Buona giornata a te, Stupid Song, che arriva.

0: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme. Venerdì 2 ottobre alle 20:30 concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il Parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata ingresso libero sempre presso la Nave al Parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre, laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. Festeggia con l'Isola che non c'è di Grugliasco Torino il suo trentennale. Programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org o al numero 340 00 64 768. Ripeto, 340 00 64 768. L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
2: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con

0: Meglio a poco.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
5: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani e puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

Sabrina Carpenter, Man Child, sono quasi le 11. Qui su Radio Manila, e che fate di bello, dove siete? Siete in prossimità di fare una pausa anche voi, una merenduccia, un caffettino? Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Wonderwall degli Oasis. Paolo da Roma, e Wonderwall sia questa canzone che ha fatto, dai, un pezzo di storia. Era il 1995, io ero in coda così nel negozio di dischi per prendere la cassettina di What's the Story. Morning Glory era nell'aria che avrebbero cambiato il corso delle cose, lo hanno fatto. Arrivano gli Oasis, questa è Wonderwall.

Ciao, sono Valentina, sto andando al lavoro, vorrei dedicare a quel sale di Mina e Celentano alla mia coinquilina Lucia che come ogni giorno viaggia per andare al lavoro ascoltando Radio Manila. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: radio sempre.
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 11:04.
5: Bevo Divan Secret.
6: La spesa la faccio solo da Conad.
5: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
7: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, Assisi Salumi a 1,69 € a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
10: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Troppo brutta per essere vera, l'Italia finita al tappeto col Belgio venerdì scorso a Roma. Molto bella quella che ieri ha dato spettacolo in casa della Turchia nel secondo match di Nations League. Un 4-1 che rasserena l'ambiente azzurro. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
12: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa. Primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e Pio Esposito. Per la Turchia illusorio il gol di Yılmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
13: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
12: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
14: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato.
12: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura.
11: Appuntamento dunque fra 3 giorni allo Stade France per gli azzurri rientrati nella notte a Coverciano, dove oggi alle 17 è in programma un allenamento a porte chiuse. Il gruppo ritrova i 10 calciatori che non hanno partecipato alla trasferta turca. Azzurri terzi nel girone, sentivate, dominato dalla Francia a punteggio pieno. Dopo l'1-0 al debutto in Turchia, la squadra di Zidane centra un altro successo in trasferta battendo il Belgio con l'identico punteggio. Rete della vittoria dei transalpini siglata all'88esimo da Olise. Stasera tornano in campo i campioni del mondo dopo lo spettacolare 3-2 in casa dell'Inghilterra. La Spagna ospita la Croazia, seconda uscita anche per gli inglesi attesi dalla Repubblica Ceca. Basket, archiviata la prima giornata del campionato di Serie A, serata europea incentrata sul derby italiano, si gioca Olimpia Milano, Virtus Bologna, sconfitti al debutto rispettivamente da Partizan e Fenerbahce, al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Due italiane in campo anche in Eurocup, alle 18:30 attesa in Lituania dal Neptunas, mentre alle 20:30 Venezia ospita i tedeschi del Francoforte. Ed è tutto, grazie per...
0: Manila News.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: dire basta. Cupido, non fare lo scupido, eh? Allora ce la siamo ascoltata, che era la richiesta di Dieghito, vero? Ok, bene, richiesta di Dieghito. Siete nel brunch, sono le 11:11, staremo insieme fino a mezzogiorno, quindi sentiamo chi bussa. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Simone dalla Loggia e volevo dedicare alla mia compagna Martina più bella cosa di Eros e dirgli che l'amo immensamente. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Questo è amore. Ciao, arriva Eros.

0: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over? Come si dice, fuori gioco? Te lo dice Michele Placido.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre. A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurte d'Ercuse, i più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
3: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'OVA al Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila te le suona.

Easy Lover, Miley Cyrus su Radio Manila alle 11:21. Allora, ho detto che avevo un po' di languorino e chi compare secondo voi? Chi? Fabius De Fabien, Donna Roby, vanno bene le penne rigate per pranzo? Sì, vanno bene, sì, ma cos'è sto sughetto con i pomodori? No, ma quando posso venire io a fare la pappa lì? Io mi metto in un angolino, tu mi prepari, cioè studiamo un menù perché voglio, cioè proprio almeno due primi, due, cioè facciamo le cose grandi, vengo lì, mi metto lì, quando esco dalla dieta fra qualche mese, no, che poi posso fare lo sgarro, quella giornata lì vengo lì, Fabio se fa bene, mi metto lì, ma proprio in un angolino, non neanche sporco, proprio tranquillissima, e magno. Mucchi, potrei ascoltare se possibile Californication dei Red Hot Chili Peppers mentre preparo un sugo di melanzane e pomodorini per la pasta. Ah, e melanzane e pomodorini, chi non ascolta Radio Manile, game over. Vabbè, caro Fabius, grazie, languorino, cioè proprio assicurato.

0: Vacation, la loro rinascita nel 1999, Red Hot Chili Peppers, bellissimo album, uno dei più belli sicuramente. Allora andiamo avanti, sentiamo chi c'è, giriamo la ruota, pronto?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Antonio da Caserta.
0: Ciao Antonio.
1: Gentilmente, se è possibile ascoltare la canzone di Gigi D'Alessio, Non dirle mai. Voglio dire alla mia amica, non stancarti troppo, è dedicata a lei e a tutti i manilusi, a voi dello studio.
0: Grazie.
1: Buona giornata.
0: Grazie a te. Arriva Gigi D'Alessio.

The Feeling per spezzare un po' il mood della mattinata, e chi non ascolta Radio Manile, Game Over, grazie, spero me la metterai, dai, ce la siamo ascoltata insieme molto volentieri. Ciao Roby, sono Francesco, vorrei ascoltare La testa gira di Fred De Palma, e chi non ascolta Radio Manile, Game Over, grazie per la compagnia che ci fate tutti i giorni, grazie a te come a tutti voi di esserci. La testa gira arriva.

questa gira Fred De Palma, Nitta ed Amy Schilla. Buongiorno Radio Manila, sono Sam, mi puoi far sentire una canzone dei Linkin Park cantata da Chester Bennington, una qualsiasi, grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, è game over. Allora ci ascoltiamo insieme dal 2007, Shannon of the Day.

Sharon of the Day alle 11.43 su Radio Manila. Ciao Roby, vorrei ascoltare Lodi e Tiziano Ferro con Feeling, la dedico a me e alla mia amica Sabri, sono Ludovica e chi non ascolta Radio Manila è game over, un abbraccio a tutti. Allora Ludovica e Sabri, arriva per voi Feeling tra poco. Saluto ancora invece Matilde da Pinerolo con la sua amica Luce, perché volevano sentire Lontano di Sfera, e però Sfera l'abbiamo ascoltato con Cupido proprio

zia Lia. Svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo un

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac! Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
5: Non te lo dico.
3: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
5: Non te lo dico! Oh!
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
6: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
7: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali, 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre, il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
9: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Per la tua

to now e andiamo avanti a girare la ruota, dai. Allora, ciao Radio Manila, ci puoi far ascoltare A mano di Rino Gaetano, da dedicare a Samuele di Gallarate, che sta lavorando e vi ascolta sempre. Grazie. Allora, ormai ce l'ascoltiamo sempre in questo remix di Molella, e anche adesso ce la cantiamo insieme.

Ciao Roby, sono Lorenzo, vorrei ascoltare Vente Pacà per la mia donzella qui vicino a me, stiamo andando a mangiare qualcosa in pausa pranzo, e chi non ascolta Radio Manile, Game Over, quella di Ricky Martin, certo, Ricky Martin e Maluma, Vente Pacà arriva.

0: c'è un vente pacà. Devo dire che io stamattina quando sono arrivata qua dal Pignano
1: c'era un vente
0: che non si poteva stare, posso dire. Abbiamo iniziato malissimo alle 9 noi.
1: Ma allora io arrivando qui stamattina ho sentito invece altro che vento, ho sentito un odore strano nell'aria di Alpignano.
0: Ma sì, era quello lì.
1: Era un vento
0: che portava un odore un po' stranino.
1: Sai cosa potrebbe essere? Il vente del ventre.
0: Ah, del ventre, infatti, sì, potrebbe essere. No,
1: che qualcuno
0: però
1: dei colleghi ieri sera è andato alla fagiolata.
0: Non lo so, però stamattina siamo approdati qua in quel di Alpignano e c'era un odore un po' spiacevole.
1: Particolare, non piacevole.
0: E abbiamo già iniziato un po' così.
1: Un po' così.
0: Chissà come finiremo questa giornata.
1: Se l'odore è quello.
0: Se il buongiorno si vede dall'odore del mattino.
1: Siamo a posto. Sarà una bella giornata.
0: Di grandissime sorprese, meravigliose sorprese. Va bene, allora vi lascio al Banana Time e io me ne vado da quell'altra parte, ma ci risentiamo domani sempre allo stesso orario, sempre le brunch. Certo, ciao.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao, sono Alex Britti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
4: Radio Manila. Ora esatta, sono le 12:02.
5: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
6: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
7: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
6: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
8: Signora, pronto?
9: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
6: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
10: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Caro carburanti, dopo Eni anche Q8 Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Lo comunica il colosso che si impegna a supportare gestori e partner per garantire la sostenibilità economica della filiera. Intanto, dopo le lunghe code e i sold out di ieri ai distributori di Eni Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto ai prezzi di carburanti per volere della controllante azzera Socar. Il Mimit registra con il suo osservatorio un effetto virtuoso con prezzi in ribasso in generale. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 €, gasolio a 2,383 €. E mentre la Premier Meloni ringrazia per l'ascolto delle indicazioni del governo, il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Le associazioni di categoria però sono sul piede di guerra con gestori che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Assotir ha convocato una conferenza stampa poi per fare il punto sulla crisi del caro gasolio e presentare all'esecutivo un pacchetto di richieste per la tutela delle imprese. Esasperati per l'assenza di risposte invece, gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato il fermo dei trasporti e il blocco dei semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nello studio del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista agli uffici proprio di fronte all'abitazione di famiglia. Non è chiaro se nella perquisizione abbiano sequestrato del materiale o se abbiano svolto invece altre attività mirate. L'uomo intanto è stato accompagnato in questura. Si ignorano i motivi. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
12: Manila News.
2: Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Davide Pomponi.

Vedete, uno si aspetta, che ne so, la mattina di svegliarsi e sentire il profumo dell'autunno, perché avrà un odore particolare. Io non ho mai usato l'autunno, e invece ti svegli e senti tutt'altro profumo. Vabbè, dai. Allora, siamo pronti per stare insieme sino alle 15 con i vostri messaggi, le vostre scelte musicali al 338 50 38 908. Allora, devo rispondere a Lede che mi ha scritto: Pompi, sento dire che sei una buona forchetta. Anche tu sei amante come me della pasta liscia? Ovviamente ci vuole il sugo giusto, tipo quelli con il pomodoro. Sì, ma sai che allora la pasta liscia la conoscevo già, però ho fatto una piacevole scoperta durante l'estate delle penne lisce che adoro. Ormai sono diventate le penne lisce il mio tipo di pasta preferito, quindi sono d'accordo con te, evviva la pasta liscia. Poi ci sono gli ziti, mamma mia che buoni. Allora, abbiamo la prima scelta musicale, arriva la scelta di Roberto che vuole ascoltare il nuovo singolo di Sfera Ebbasta con Lontano.

Tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Sfera e Basta con Lontano, il nuovo singolo scelto da Roberto. Ciao Roberto, buongiorno. E arriva la prossima scelta con un messaggio scritto: ciao Manilosi, volevamo dedicare la nostra Macumbina alla canzone Macumba di Noemi. Un saluto particolare anche per l'umile e Bottezio che oggi le fanno compagnia. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, viva Alpignano.

0: con Macumba. Volevo salutare la Macumbina, salutare anche l'umile Bottezio, che oggi fanno compagnia alla Macumbina, ma soprattutto volevo anche salutare il mio amico Antonio. E noi ci siamo conosciuti tanti anni fa, sono passati forse 10 anni, proprio naturalmente con la Macumba, no? Lui era un maniloso, poi a un certo punto abbiamo chiesto io a mio amico Davis di spiegare cos'era la Macumba, è venuto qui a spiegare che cos'è la Macumba e così abbiamo imparato, no? Una cosa nuova. Un abbraccio ad Antonio.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben 3 vantaggi. Dual o trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Chi è?
6: Controllo sicurezza sul lavoro.
4: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
7: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
8: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori tutto!
9: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
10: Totac, divani.
9: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
9: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
10: Divani Totac.
9: Ma vai da Totac!
11: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ultimo con tutto e arriva la prossima scelta musicale. Eccolo qua il messaggio. Volevo chiedere Ovunque sarai di Irama per la nostra principessa diletta. Grazie, firmato Marta.

0: canterà.
1: Irama con Ovunque sarai. Allora, volevo salutare Ricky da San Martino Alfieri, che mi ha suggerito una cosa. Mi ha scritto: Pompi, si dice una giornata di mer. Allora, voi scrivete meraviglia, tra la R e la A ci mettete la D, non posso dirlo in diretta, e quindi si dice così di una giornata che poi non è proprio delle migliori. E poi mi ha scritto: se vi può consolare, anche qui è così e io sono in ferie, quindi ferie meravigliose, spettacolo. No, sto sorridendo, guarda, perché non sei l'unico, purtroppo. Allora, buongiorno Pompi, volevo ascoltare Casini di Marra e Guè, visto che sono sempre nei casini, pure tu. Un abbraccio dal King del Meet and Greet. Allora, salutiamo il King. Eh sì, chi è che non li ha casini, ragazzi? È vero, siamo sempre in mezzo a tanti tanti casini, come dicono Marra e Guè in questa canzone.

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Allora è vero che il tempo non è un granché, però lo dico, per quelli che sono in vacanza, dà un po' di rabbia, un po' di fastidio il fatto che non ci sia il sole, ma è anche vero che quando si è in vacanza, ragazzi, va bene tutto, anche le nuvole e la pioggia, più o meno, dai. Allora arriva la prossima scelta musicale. Come avete sentito, sono sceso giù in cantina per rispolverare un brano del passato, un grande successo del passato. Buongiorno Radio Manila, potreste farmi ascoltare Kelly Whisper di George Michael? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: George Michael con Kerry Lewis per la scelta musicale della nostra manilosa, del nostro manilosa, non mi ricordo, era firmato il messaggio? Boh. Allora, il prossimo sì, c'è la nostra amica che sta preparando qualcosa e sta provando per la prima volta un forno nuovo.
1: Ciao Pompi, sono Valeria Bellinzago Novarese.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare Gli anni degli 883,
0: sì,
1: dedicarla a me, mio marito e tutti i manilosi in ascolto, e vorrei da parte tua un in bocca al lupo perché sto facendo i biscotti in un forno nuovo.
0: No, scusa, fai i biscotti e devi dare,
1: e speriamo che
0: devi darli
1: bene
0: al lupo, cioè da lì a me,
1: e augurare una buona giornata a tutti,
0: in bocca al Pompi,
1: a te e tutti i manilosi. Ciao Valeria,
0: vedrai che verranno buonissimi e anche belli, che poi anche se non sono perfetti, però sono fatti a mano, sono fatti col cuore, che è la cosa più importante.

0: Zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12, a Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
2: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
5: Ormai è tardi.
6: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
7: Dal 2 al 6 ottobre c'è festa ad Appendini di Buriasco. Grigliate, agnolotti e piatti tipici. Venerdì 2, apericena. E poi Raffaele Giusti e DJ Matteo Dianti. Sabato 3, tributo Gigi D'Agostino. Domenica 4, raduno Vespe, paella, Coltivator Pulling, Mago Budini. E la sera, 883 Max Mania. Lunedì 5, si balla con Matteo Bensi. Martedì 6, Gran Bollito e le voci del Piemonte. Appendini di Buriasco, dal 2 al 6 ottobre.
8: Messaggio offerto da Gervasi Ecologica.
9: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è e adesso vogliamo fare una dedica, è vero? Ciao Radio Manila, oggi è l'anniversario dei miei genitori, Arianna e Roberto. Sono in macchina con loro, potremo ascoltare 29 settembre degli Equipe 84, grazie, e poi c'è un bel cuore. Allora, quella canzone, sono andato giù in cantina, non ho trovato il disco, secondo me, perché c'è qualcuno che li mette fuori posto, ma mentre cercavo, combinazione, il brano degli Equipe 84 con 29 settembre, ho trovato questa versione dei Pooh, cantata, se non sbaglio, nel 2008, l'ascoltiamo insieme.

0: Devo dire che questa versione del brano 29 settembre cantata dai Pooh mi è piaciuta un sacco. E allora saluto Arianna e Roberto che oggi festeggiano il loro anniversario e saluto anche la loro figlia che è in auto con loro in questo momento. Allora, sono d'accordo con il mio amico MacGyver, ognuno di noi ha una canzone, no? Che un po' rispecchia il proprio stato d'animo, è vero? O che ha nelle parole una storia finita, perché solitamente sono le storie che rimangono nel nostro cuore e ogni volta che l'ascoltiamo poi, no? Ci succede qualcosa, tipo un'emozione particolare.
1: Ciao Super Pompi!
0: Ciao!
1: Qui il MacGyver di Grugliasco, oggi montagnino, siamo in montagna, Cesana.
0: Bello! Ah, bellissima Cesana!
1: Senti, oggi ti volevo chiedere se ci mettevi una canzone per tutti noi radioascoltatori di Radio Manila, che vi vogliamo bene e voi ci tenete sempre compagnia.
0: Grazie.
1: Che è quella di Ligabue, Qualcosa per te, che in qualche modo rappresenta sempre un po' tutti, no? C'è sempre quella canzone che in qualche modo ha qualcosa di particolare, sì. Chi per un modo, chi per un altro.
0: Sono
1: e quindi niente,
0: te,
1: oggi ti volevo chiedere questa canzone così mi tieni un po' di compagnia.
0: Volentieri.
1: E ci tenete compagnia. Un abbraccione come sempre a chi non ascolta Radio Manila. È un super game over.
0: Mi hai anche incuriosito e allora farò attenzione alle parole di questa canzone di Ligabue con Qualcosa per te. Ciao MacGyver, buon lavoro.

Qualcosa per te, Ligabue. Ciao MacGyver, bellissima canzone. Allora, buongiorno Pompi, mi metteresti per noi di Laura e Joliet? Così sarà una giornata migliore, visto che oggi è lunga e stancante. Io sono Monica e chi non ascolta Radio Manila è game over. Bacione.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13 e 3 minuti.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
5: Fino al 7 ottobre con Carta Insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono i reati contestati ad imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha notificato 20 misure cautelari. Sentiamo Laura Carchidi.
9: Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La GDF partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. 10 sono finiti agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e contanti nascosti nei panettoni e tra i biscotti dei box natalizi. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, circostanza definita di straordinaria gravità dal GIP. Le indagini hanno riguardato anche la gestione dei materiali di scavo, sarebbero stati smaltiti come rifiuti non pericolosi, detriti contenenti tracce di amianto. Riscontrato poi l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari, in particolare nel cantiere di Grotta Minarda, in provincia di Avellino, con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno e in alcuni casi con appena 3 o 4 ore di riposo. Contestate retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza.
8: La larga vittoria in Turchia restituisce fiducia alla nazionale che venerdì affronterà la Francia nel terzo incontro di Nations League. Roberto Mancini può lavorare con serenità in vista della trasferta parigina, mentre sulla panchina della Turchia vive un momento difficile Vincenzo Montella. Sentiamo Gerardo De Vivo.
10: Perdi e sei da licenziare, vinci e sei da santificare. Destino dei CT. Roberto Mancini passa dal KO col Belgio al largo successo in Turchia, con una certezza.
11: Credo che tutti abbiano a cuore la maglia azzurra, non ce n'è nessuno che non ha a cuore la maglia azzurra e quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti.
10: A far da contraltare i tormenti di Vincenzo Montella, 2 KO di fila della sua Turchia e i fischi di Bursa.
11: Ci stanno, dopo che le aspettative sono molto alte, capisco e comprendo gli umori, ma l'importante è non farsi travolgere.
10: E lui non si lascia di certo travolgere.
11: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano essere orgogliosi e capire cosa è mancato per lavorarci sopra e dimostrare di poterci stare.
10: Montella resiste mentre il sorriso ritrovato concede a Mancini una tregua filosofica. Tutto scorre.
11: Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
10: Azzurri sereni dunque almeno fino al prossimo, speriamo lontano, KO.
8: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Manila News.
12: Scegli una canzone, Manila Box con Davide Pomponi.

0: Annalisa e Madame con Amica, il nuovo singolo, e siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time e con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Saluto Anna da Cuneo che scrive: ciao Radio Manila, potrei ascoltare Cuore e Vento dei Modà oppure Una su un milione di Alex Britti. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Allora, abbiamo scelto Alex Britti con Una su un milione.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un

0: Vanilla Box.
1: Ciao a tutti, sono Valeria Marini. Solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
2: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
3: Sì, ma sbrigati!
2: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
3: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
4: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
5: A tutto Gas. Con Giagas.
4: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
6: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
7: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
8: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
9: Totac, divani.
8: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
7: Fuori tutto!
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
9: Divani Totac.
8: Ma vai da Totac!
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Lista con Ciao Ciao, questa era la scelta musicale di Danilo. Ciao Danilo, buon pomeriggio anche a Sere e Luca da Torino che scrivono: ciao, mi fareste ascoltare Occhi color male oppure Questa domenica di Olly, per favore, grazie. Allora, salutiamo i nostri amici Sere e Luca da Torino, abbiamo scelto Olly con Questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Olly con questa domenica per Sere e Luca da Torino. Oh, finalmente un invito a mangiare fuori a cena, era
2: Bobby, ora. Sono Stefania, volevo dedicare la canzone Ragazzino di Fred De Palma a te, Zumbe, Francesco, Giuseppe, Alessio. E Zumbe ieri mi ha invitato a te e a me andare a mangiare da Scioro a Torino.
1: Vengo,
2: quando vuoi
1: mi...
2: ti vengo a prendere. Ciao.
1: Addirittura.
2: Non scordo Giovanile Game Over. Un bacio, ti voglio bene.
1: Sono
2: ciao,
1: super,
2: gioia.
1: Ciao tesoro, sono super fortunato, mi viene anche a prendere, e cosa voglio di più? Invito a cena, eppure il passaggio. Arriva Fred De Palma.

essere invitati a cena. E poi tra l'altro è ancora più bello quando ti vengono a prendere a casa, vedi? Passano, allora io esco alle 4 dalla radio, va bene? Quindi se vuoi Stefania, io ci sono sempre per una cena con te e i tuoi amici, ben volentieri. No, scherzo, ci mancherebbe altro, un bacione. Pago io per me, va bene? No, mica, visto che mi hanno invitato, ognuno paga per sé alla romana. Com'è la romana che si paga? Si divide la cifra, sì. Allora, ciao Radio Manila, sono Giulia da Novara, mi piacerebbe ascoltare Quando ti rivedrò di Gino Paoli. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, game over.

0: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 7 Milano-Genova tra Vignole, Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Per il solo traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi ricordiamo poi che lungo la statale 24 del Monginevro per lavori sarà vietata la circolazione ai mezzi con massa superiore alle 26 tonnellate. Tra Cesana e Clavier dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.

0: Questa è la nuova canzone di Elisa. Allora, io mi ricordo l'altro giorno di aver detto al nostro amico il Bettino innamorato che praticamente è troppo bello, nel senso che non ho detto che non sei il mio tipo, sei troppo bello perché io sono brutto, ho detto preferisco quelli meno belli di te. Tipo quelli là brutti che stanno di poco, ecco, tipo il Trumba, capito? Io me lo ricordo ancora,
1: Pompi,
0: ti ho fatto anche un complimento.
1: Non sono il tuo tipo, però ti voglio molto bene.
0: Ma non è vero che non sei il mio tipo, dai.
1: Ci vuole solo le persone speciali. Senti, bello, io sì. Volevo sentire che ci hai occhi di gatto,
0: occhi di gatto,
1: Venere, l'uomo di pezzo. Se no una di Cristina D'Avena, voglio tornare bambino, la dedico al Posti che lavora alla Clemente, sempre
0: per farti tornare
1: viaggio.
0: Bambino,
1: senti,
0: bisogna andare ascolta, ai dinosauri,
1: all'era dei dinosauri a lavorare, e ti voglio bene, ma signora Bettino, ciao.
0: Oh, ma come mai, senti Bettino, ogni volta che mando il messaggio audio c'è sempre un cane che abbaia, eh? Gli ha rubato l'osso, ma io non lo so. Arriva Cristina D'Avena.

Faccio la brava, Cristina D'Avena, per il nostro Bettino. Ciao Bettino, sai che ti voglio bene, mi permetto di scherzare con te perché sei un ragazzo simpaticissimo. Allora, arriva la prossima scelta musicale e arriva il messaggio di Fabius De Fabienne che scrive: ciao Pompi, e dopo il pranzo lavo i piatti. Beh certo, comunque le penne erano rigate, sì, però Lele mi aveva scritto se anch'io faccio parte del team penne lisce, e devo dire che ultimamente la pasta liscia, cioè le penne lisce o gli ziti, mi attirano. Poi mangio tutto, eh. Allora è tutto buono. Potrei ascoltare una canzone di Lucio Battisti? Quella che preferisce la dedico alla Marcella, a Daniela di Saluzzo e alla Mucchi che è a dieta, sì, come me. E chi non ascolta Radio Manile, game over. Fabius De Fabienne, anch'io sono a dieta. Da mezzogiorno a mezzogiorno e un minuto.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella!
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
4: Chi è?
5: Controllo sicurezza sul lavoro.
4: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
6: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
7: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Giaveno Capitale del Fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
4: Ottobrata Bargese, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ai piedi del Monviso, la Proloco di Barge festeggia 50 anni e vi aspetta con una grande festa per tutti. Ivei Mestè, voli di mini mongolfiere, fattoria didattica e tante bontà da scoprire e assaggiare. Stand gastronomici e una grande novità. E i pansot del Castagné. 3 e 4 ottobre, Ottobrata Bargese. Ma gli eventi continuano fino a martedì 6. Programma completo sulle pagine social della Proloco di Barge.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

John Newman, questa era la scelta musicale del nostro maniloso Lorenzo, che saluto. E adesso accontentiamo anche Anna di Gozzano, che scrive: ciao Radio Manila, un saluto a tutti i manilosi. Volevo ascoltare una canzone dei REM con Losing My Religion. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è gay.

Losing My Religion, canzone scelta dalla nostra Manilosa. Un abbraccio, buon pomeriggio. E allora, visto che ero in cantina, ho detto perché non rimanere qui qualche altro minuto, e sono rimasto per cercare il disco da suonare al nostro amico Francesco e compagni che sono in trasferta a Bellinzona. Ci metti un brano di Sandy Marton a tuo piacimento. Ciao. Ah, dimenticavo, un saluto a Emanuel che ascolta da Terni. Allora, salutiamo Emanuel che ascolta da Terni, salutiamo Francesco e compagni che sono in trasferta a Bellinzona, e poi naturalmente sono rimasto giù in cantina per portare su questo brano di Sandy Marton. Cos'era, il 1984, è vero? Con People from Ibiza. Salutiamo i nostri amici, buon pomeriggio!

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 14:02.
2: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
3: Fino al 1° ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
5: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
6: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
7: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
8: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
7: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
9: Signora, pronto?
10: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
7: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
11: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Davide Pomponi.

0: pronti per la terza ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box e Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Allora, da un po' che non sentivo la nostra amica. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao compi, buongiorno, sono Stefania la Romana, è tanto
0: ciao, Stefania,
1: che non ci sentiamo. Oggi è il mio 60° compleanno.
0: Auguri.
1: Ma non sono né in forma né in condizioni di festeggiamenti. Va bene così. Allora, volevo chiederti, l'unico legato che mi posso fare è se per favore mi fai ascoltare Vuoto a perdere di Noemi, perché è un po' così che mi sento. Grazie Fonti. Chi non ascolta Radio Manila, Radio Manila Game Over.
0: Mi dispiace davvero Stefania, arriva Noemi con Vuoto a perdere.

0: perdere per Stefania la Romana, che abbraccio forte forte forte e auguri, anche se poi come hai detto nel messaggio non hai così tanta voglia di festeggiare. Abbiamo il prossimo messaggio, vero? C'è il messaggio di chi c'è con noi?
1: Ciao Pompi, buongiorno, sono Marco.
0: Ciao Marco. Ciao Marco.
1: E vorrei dedicare dei Modà, Urlo ma non mi senti, da 1 a 10, 77. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, allora, guarda che me li gioco questi numeri. Allora, salutiamo il nostro amico. Quella canzone lì nella versione dei Modà non c'è, però c'è nella versione di Alessandra Amoroso, cantata da lei con Urlo e non mi senti.

0: Vanilla Box.
1: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
2: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
6: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurte d'Ercuse, i più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
4: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
7: Non te lo dico.
4: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
7: Non te lo dico. Oh!
8: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
9: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
8: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
10: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali, 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7-10 ottobre, il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.

0: Sugar Babies sono tornate con Ghost e arriva la prossima scelta musicale. È come la capisco la nostra amica. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Radio Manila, ciao a tutti i manilosi, ciao. Sono Federica. Ho bisogno di una musica che mi rilassi, mi piacerebbe ascoltare Non siamo mica gli americani di Vasco Rossi. Ho avuto una settimana intensa tra burocrazia italiana eccetera e sono veramente devastata. Non so se a voi è mai capitato, ma la burocrazia, certo, è veramente un disagio. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Un bacio a tutti.
0: Beh, non in tutti i casi, a volte funziona, a volte no, troppe cose da fare, troppe trafile. Vabbè, un abbraccio alla nostra amica e volevo anche salutare il nostro amico Davide di Rifreddo che voleva mandare un messaggio a Stefania che abbiamo sentito prima. Stefania la Romana ha scritto forza e ascoltiamo allora Vasco Rossi con Rewind.

0: Vasco Rossi con Rewind per la nostra amica, anche se vuole ascoltare un'altra canzone, però un abbraccio. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale. C'è un messaggio audio? C'è Paolo da Grugliasco?
1: Ciao Davide, sono Paolo di Grugliasco.
0: Ciao.
1: Volevo ascoltare l'ultima canzone di Arisa con Nino D'Angelo, quella di quest'estate.
0: La Costiera Amalfitana.
1: A Rosy, Stefania, a Roberta, a te.
0: Grazie.
1: E a tutti quelli che mi conoscono. Se non ci fosse, che non sia possibile, una via di Achille Lauro. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao, grazie Paolo. Arriva la Costiera Amalfitana.

Gabi Romazzi, Arisa e Nino D'Angelo con la costiera amalfitana per Paolo e tutte le sue amiche e anche per me. Grazie e un abbraccio. E adesso arriva la prossima scelta musicale. Se non sbaglio c'è il messaggio di Veronica, è vero? Vorrei ascoltare la nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora salutiamo Veronica. Buon pomeriggio, 338 50 38 908 per inviare il vostro messaggio con WhatsApp.

0: Beh, devo dire che oggi i nostri Marilosi mi stanno facendo fare su e giù dallo studio alla cantina più volte, eh? Allora, dico questo perché stiamo per rispolverare un altro grande successo del passato. Ciao Manila, possiamo ascoltare Lucky Star di Madonna? Siccome capisco che potrebbe essere difficile reperirla, ti do un'alternativa: è La Luna Bussò, da dedicare a me medesimo, Salvo da Mirafiori Sud. Va bene, allora salutiamo il nostro amico Salvo e invece lo reperiamo, anche perché c'è, è in programmazione e arriva Madonna con Lucky Star.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Lucky Star, la canzone di Madonna scelta dal nostro Maniloso, e adesso arriva la prossima proposta. Ciao Radio Manila, sono Giacomo, sono con il mio collega Alessandro, potresti metterci Bon Ton di Sfera e Basta e Blanco? Allora salutiamo i nostri amici e ascoltiamo.

0: Bon Ton, la scelta musicale di Giacomo che dedicava al suo collega Alessandro. Ciao ragazzi, buon pomeriggio e buon lavoro. Allora, adesso c'è un messaggio per tutti quanti voi manilosi. Allora, 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30 concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il Parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata ingresso libero sempre presso la Nave al Parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. Festeggia con l'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino il suo trentennale. Programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org o al numero 340 00 64 768. Ripeto, 340 00 64 768. L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: Lo sapevi che a Torino arriva un

0: sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

J-Ax, vita, morte, miracoli, la canzone che abbiamo ascoltato, e adesso arriva il prossimo messaggio. Eccolo qua. Ciao Pompi, volevo dedicare la cura di Battiato al nostro amico Mattina. Mattina, perché è una persona davvero speciale, grazie. Alex Sabatino e Michele da Giaveno. Ma siamo sicuri, Mattina? Vabbè. Allora salutiamo i nostri amici e arriva la cura.

salutiamo Alex Sabatino e Michele da Giaveno che volevano dedicare questa canzone al loro amico Mattina. Bah, salutiamo Mattina e abbiamo la prossima scelta musicale. Arriva la proposta della nostra manilosa Anna che vuole ascoltare Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli.

Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, la scelta della nostra manilosa Anna, che saluto. Ciao, un abbraccio, buon pomeriggio, e un abbraccio lo do anche a Paola da Bra, che scrive: oggi potrei ascoltare Alta Marea di Venditti oppure Cercami o un'altra canzone di Renato Zero, grazie, e buona settimana a tutti quelli che stanno ascoltando la musica di Radio Manila mentre lavorano. Ciao ciao, agli altri no, eh? Va bene, ciao Paola, ti abbraccio.

0: alta marea, l'avrei portata sino alla fine, però c'è Federico che si lamenta, mi stai portando via minuti preziosi.
1: Guarda che tra un po' c'è il traffico,
0: Ma no, sono le 15, a quest'ora non c'è poi tanto traffico.
1: Vabbè, andiamo avanti così.
0: No, vabbè, ma non è così lunga sta canzone, dai.
1: Non è l'extended version.
0: Poi, per quanto mi riguarda, io traffico zero, perché vado a piedi, quindi...
1: Vabbè, è giusto, te che te frega.
0: Appunto, vedi, la fortuna.
1: Sì. Beh, guarda, di questi tempi con i prezzi dei carburanti...
0: Ma sai che è così, è tutto sommato, però costano anche le scarpe, fare tutti questi metri a piedi, la suola, caro mio.
1: Spendi meno di scarpe che
0: ma
1: di
0: non
1: benzina.
0: Lo so, a meno che non mi... Sicuro. Un giorno, che ne so, parto e vado scalzo, capito, a casa. A piedi nudi. Va bene, ma allora, è martedì, di già martedì, sì, siamo già arrivati a martedì. No, perché tutti dicono, ma è solo martedì, è solo lunedì, intanto è iniziata la settimana.
1: È ancora nella fase di salita.
0: Esatto, però già siamo arrivati a un buon punto, dai. Sì. Poi ho visto le previsioni meteo, temperature costanti, qualche nuvoletta anche nel weekend, però non da pioggia, quindi possiamo dire che
1: sarà
0: una bella settimana tranquilla. E dalla prossima settimana
1: cambia tutto.
0: Cambia tutto, mannaggia, ho letto le previsioni di Giuliacci.
1: Sì, come di Giuliacci, non quelle di Alice.
0: No, allora Alice sì, va bene, però ho visto...
1: Volevi un confronto.
0: Certo, posso mica dall'altra parte leggere le previsioni di Alice.
1: Scusa, perché no?
0: Dai, no. Perdona. Non posso, no. Non sono ufficiali.
1: Non so già.
0: Non ridere così, che non mi trattengo veramente, poi rido male, quindi sembro più maialino quando rido, quindi vabbè, dai, facciamo così. Possiamo fare una rubrica dall'altra parte. Chiamo Alice, ci fa le previsioni del tempo.
1: Vabbè. Ok.
0: Così si piglia le mazzate se sbaglia.
1: Al posto di Giuliacci, perché non criticano.
0: Che l'hanno
1: massacrato.
0: L'ha massacrato, poverino. C'è un video dove lui si arrabbia.
1: Sì, l'hanno anche
0: remixato. Tra l'altro, quello che si chiama Davide, se non sbaglio.
1: Davide.
0: Non sono io,
1: E tu cosa fai sui social?
0: Nulla, guarda. No. Non ci sono quasi più ormai. No. Forse fra qualche giorno mi toglierò definitivamente. Ho deciso, sì.
1: Hai deciso.
0: Voglio prendermi un po' di pausa.
1: Anno sabbatico.
0: Ecco, sì, anche più di un anno.
1: Anche più.
0: Quindi è probabile che prima o poi, però guarderò, mi faccio uno di quei profili nascosti.
1: Fake,
0: capito? Il cattivone lo chiamo. Così anche io mi sfogo a commentare tutte le cose.
1: Giusto.
0: In maniera sempre negativa, perché tanto se fai dei commenti belli e carini, nessuno li legge.
1: Sotto silenzio.
0: Bravo, invece se sei cattivo così, ecco, la gente ti legge e ti critica giustamente. Se no, altrimenti a che servono i social? Io me ne vado, vi lascio con il Fefe, ci risentiremo domani, forse. Da mezzogiorno alle 3.
1: Con le previsioni.
0: Con le previsioni di Alice.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
4: Sono le 15:05.
5: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
6: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
7: Fino al 7 ottobre con Carta Insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché con...
7: nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
8: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
9: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Impugneranno la sentenza in appello gli avvocati dei tre agenti dei servizi segreti egiziani condannati ieri nel processo per la morte di Giulio Regeni avvenuta 10 anni fa al Cairo. La Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere al maggiore Sharif e ai colonnelli Elmi e Mohamed per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non è stata invece accertata la responsabilità dell'omicidio. Assolto un quarto imputato. Tra 90 giorni saranno rese note le motivazioni. E scoppia la polemica politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro degli esteri Tajani, che oggi prova a chiarire: mi sono limitato a fotografare la sentenza e proprio perché non ci dice chi sono gli assassini di Regeni vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla. All'attacco però le opposizioni, Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Elie Schlein. Ennesima gaffa ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Caro carburanti, dopo Eni e P, anche la Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione verso le famiglie italiane, ha commentato la Premier Meloni. Intanto il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, a margine del forum euromediterraneo dell'acqua, ha annunciato che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Interrogato in questura per oltre un'ora, Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella. L'uomo è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi a Campobasso. Qui gli investigatori hanno acquisito una borsa con documenti di lavoro appartenuta alla moglie. Di Vita non risulta indagato, il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta al momento contro ignoti. Calcio, rinfrancata dal netto successo in Turchia, l'Italia è di nuovo al lavoro in vista del terzo incontro di Nations League. Oggi e domani allenamenti a Coverciano, giovedì ultima rifinitura prima del trasferimento in Francia. Venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Manila News.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Federico Sartore. Cosa sono?

0: Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari insieme con Goya, la canzone che dà il via all'Happy Hour. Pronti, pronti, ci siamo, eh? Ci sono io, il Sart. Buon pomeriggio, come state manilose? Come state manilosi? Tutto bene? Tutto a posto? Fatemelo sapere, abbiamo tre ore per stare in compagnia insieme fino alle 18 con anche tutto il ritmo e la melodia della vostra musica, le vostre canzoni preferite. 338 50 38 908, sull'unica radio che ve le suona quando volete, nell'Happy Hour che comincia quest'oggi. Andiamo subito veloci con Daniele Limbianchino. Ciao a tutti i manilosi. Oggi mi piacerebbe ascoltare una canzone che ho controllato, caro Daniele, di 20 anni fa, esatti, 2006, la canzone Souvenir, ve la ricordate? Era quella di Pier Cortese. Buona giornata, buon lavoro a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Daniele.
1: Radio Manila te le suona.

0: e partirò.
1: Ciao, sono Antonella Clerici. Se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12, a Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Marco!

0: Per accontentare Martina di Milano, abbiamo scelto questa Go, il loro ultimo singolo uscito finora. L'abbiamo scelto io e la signorina Manila 9001. Ciao, ciao Martina, grazie per il tuo messaggio. 338 50 38 908. Andiamo ad ascoltare la prossima voce. Sentiamo di chi è, chi c'è.
1: Ciao,
0: nelle
1: piazze. Ciao, ciao, il Bettino innamorato.
0: Il Bettino innamorato.
1: Mi sentivo prima.
0: Ciao.
1: Quel po' in visite, però
0: nel cambio
1: ci sto lavorando, vi sto ascoltando,
0: ci siamo divertiti anche
1: sentire
0: noi.
1: Ironic di Alessio Bonizetti, chi non ascolta Federico Saltore e chi non chi muove.
0: Grazie Bettino,
1: un bacino a Federico, ciao. Un bacino da Bettino, ciao ciao
0: ciao, buon ascolto.
1: Mercurigio.
0: Arriva Alanis Morissette con un grande successo ormai del passato, con Ironic.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: 1995, Alanis Morissette, Ironic, con anche quell'inconfondibile videoclip che impazzava per tutte le TV musicali dell'epoca. Chi abbiamo ora? Avanti, ciao!
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno. Sono Enzo da Borgo Manero.
0: Enzo da Borgo Manero.
1: Salve a tutti, siete bene, stupendi, vi ascolto tutti i giorni.
0: Grazie Enzo.
1: Vorrei fare una dedica a 5 miei amici.
0: Va bene.
1: Se fosse possibile, Pupo su di noi.
0: Pupo con su di noi, va bene.
1: La dedico alla signora Roberta, al signor Gabriele, alla signora Lucia, al Matteo, sì, e alla signora Anna, che perfetto, oggi inizia il suo nuovo lavoro.
0: Auguri allora.
1: E in particolare alla signora Federica gli faccio un allora bocca al lupo, che guarisca in fretta per questo ginocchio, perché noi abbiamo bisogno di lei sul okay lavoro. E grazie di tutto.
0: Grazie a te.
1: Siete stupendi. E in una ascolta Radio Manila è un super super game over.
0: Bravissimo. Ciao Enzo, arriva Pupo.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Sport! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno calo.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box, con Federico Sartore.

0: Il nuovo singolo degli U2, gli U2, si chiama Silenzio. È alle 15:36 minuti in questo happy hour, quello di oggi, martedì 29 di settembre, fino alle 18 in diretta con me, il Sart. 338 50 38 908. C'è anche il prossimo messaggio da ascoltare. Chi abbiamo? Ciao.
1: Buongiorno, buongiorno. Radio Manila. Sono Antonio da Caserta.
0: Ciao Antonio.
1: Gentilmente, se è possibile ascoltare la canzone di Gigi D'Alessio, Non dirgli mai.
0: Non dirgli mai, va bene.
1: Grazie.
0: Grazie a te.
1: È dedicata alla mia amica Mary di Cuneo.
0: Okay.
1: E a tutti voi manilosi, un abbraccio a tutti.
0: Grazie Antonio, anche a te un buon pomeriggio.
2: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.

0: Gigi D'Alessio, la scelta musicale del nostro maniloso Antonio da Caserta. Ora invece andiamo a Cuneo da Alice. Ciao Alice,
1: ciao Radio,
0: benvenuta.
1: Manila. Ciao Fede, sono Alice da Cuneo. Buon happy hour.
0: Anche a te Alice,
1: e ben
0: grazie.
1: Arrivato, e vi ascolto sempre. E oggi, se possibile,
0: sì,
1: vorrei ascoltare Oh Story of My Life degli One Direction
0: oppure
1: una
0: so
1: canzone di moda,
0: oppure una qualsiasi.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: E allora sentiamo un po' che cosa decide la nostra signorina Manila 9001. Quale canzone sceglie, signorina?
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao!
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro.

0: bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita chiama 331 79 08 236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
1: Ormai è tardi.
2: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
3: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: con 5 giorni. Ciao, buon pomeriggio, tutto bene? Sono Leonardo dal Brasile, proprio così, è tutto vero, numero di telefono anche brasiliano, sto ascoltando, puoi farmi sentire 5 giorni di Michele Zarrillo, grazie a voi. Ciao, ciao Leonardo, un grande, grandissimo abbraccio a te fin in Brasile. Torniamo invece più vicini a noi, andiamo a Saluzzo, giusto?
1: Daniela, buon pomeriggio. Ciao, come stai? Tutto bene?
0: Tutto a posto.
1: Indovina un po' dove sono.
0: In serra? Provo a indovinare.
1: Volevo chiederti, Cock Robin con Just Around the Corners è in playlist. Altrimenti, non lo so, mettimi Maria Magdalena.
0: Non ce n'è bisogno, dai.
1: E ti ringrazio, ti mando un abbraccio, un bacio alla tua piccola
0: grazie,
1: Lisa,
0: grazie,
1: un saluto
0: Daniela.
1: A tutti i manilosi. Un bacio a Cristina di Torino, un saluto a Paolo all'officina, a Marco e Tiziana e chi non ascolta Radio Manila, Game Over, Daniela da Saluzzo, al lavoro.
0: Al lavoro, ciao. Vedi che avevo indovinato, Ciao Daniela, buon ascolto.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Dal 1987, Cock Robin, Just Around the Corner per Daniela da Saluzzo. Ne abbiamo ancora una di canzone per completare questa prima ora di Happy Hour. Devo leggere però il messaggio, che è quello di Alice da Torino al 338 50 38 908. Mi piacerebbe ascoltare una canzone, mi scrive, una canzone qualsiasi a dire il vero, degli Stray Kids, e chi non ascolta Radio Manila è game, anzi un super game over, bisogna essere precisi, così come è stata precisa la nostra signorina Manila 9001, che ha già scelto questa Run It, Stray Kids.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
2: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
3: Fino al 1° ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
5: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
6: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
5: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
7: Signora, pronto?
8: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
5: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
9: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È bufera politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro. Stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla, assicurato il vice premier. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose fra Tajani di AWS. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 agenti dei servizi segreti egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le sul ricercatore friulano. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio. Assolto il 4° imputato. Dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1° ottobre. Un altro segnale di attenzione per le famiglie italiane, commenta la premier Meloni. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Sono serenissimo e non ho nulla da dichiarare, così Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, parlando con i giornalisti mentre usciva dalla questura di Campobasso. L'uomo, che non risulta indagato, è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi, dove la moglie, Antonella Di Jelsi, era consulente del lavoro. Sequestrata la borsa della donna trovata nell'ufficio. Dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana vinta da Milano, che poi si è aggiudicata il trofeo, Olimpia e Virtus Bologna si ritrovano di fronte questa sera nella 2ª giornata di Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Manila News.
12: Manila Box con Federico Sartore.

0: Vanalizan con Madame, questa era Amica alle 16:09 minuti per ripartire insieme col nostro Happy Hour, seconda ora con Mail Sart fino alle 18 insieme con voi protagonisti assoluti come sempre nel nostro pomeriggio con le vostre scelte musicali, i vostri messaggi, anche quello racconto di quello che fate mentre siete all'ascolto di Radio Manila. 338 50 38 908, c'è il prossimo audio da ascoltare, chi c'è?
1: Buon pomeriggio a tutti, sono Patti da Torino. Ciao, volevo Patti. Dedicare una canzone a una mia amica. Va Simona.
0: A Simona.
1: Sceglietela voi, dei Modà, se possibile.
0: Dei Modà, va bene.
1: E dirle che le voglio tanto bene. E le auguro una stupenda vacanza a Sharm col suo Christian. Quella.
0: Buona vacanza.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, ciao Patti. Arrivano i Modà con Tappeto di Fragole.
2: Radio Manila te le suona.

Tappeto di fragole con i Moda. Ciao Radio Manila, sono Joe. Sono andata a pranzo con le mie amiche Mari e Ari e vorremmo ascoltare una canzone di Ero Caddeo. Se non c'è, va anche bene Achille Lauro. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Grazie. Signorina, ce l'abbiamo, vero? Ne abbiamo più di una di canzone di Ero Caddeo. Sentiamo quale ha scelto.

0: ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere, punto.
1: Sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
2: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche. Più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurte d'Ercuse, i più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
4: Ottobrata Bargese, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ai piedi del Monviso, la Proloco di Barge festeggia 50 anni e vi aspetta con una grande festa per tutti. Ivei Mestè, voli di mini mongolfiere, fattoria didattica e tante bontà da scoprire e assaggiare. Stand gastronomici e una grande novità. E i pansot del Castagnè. 3 e 4 ottobre, Ottobrata Bargese. Ma gli eventi continuano fino a martedì 6. Programma completo sulle pagine social della Proloco di Barge.
5: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali, 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7 e 10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Marina da Cuneo e volevo ascoltare una storia importante di Eros, Eros Ramazzotti, dedicarla a chi mi conosce e chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao e grazie, ciao Marina, ti abbiamo accontentata con una canzone ormai storica per quanto riguarda il buon Eros Ramazzotti. Proseguiamo col prossimo audiomessaggio, 338 50 38 908, chi c'è?
1: Ciao Federico, ciao. Sono Anna e tornando a casa dal lavoro in bici farò un lungo pezzo da fare,
0: allora ti accompagniamo.
1: Quindi, per favore mi fai ascoltare Francesco Gabbani con Eternamente Ora.
0: Va benissimo,
1: e la dedico a Manuel. Okay. Un bacio grande a tutti i manilosi e buona serata, grazie mille, ciao ciao. E chi non ascolta Radio Manila, game over.
0: Bravissima, ciao Anna, buon rientro a casa e buon ascolto Francesco Gabbani. Questo

0: Saluto anche a Pasquale, lui che ha scelto questa canzone di Umberto Tozzi, Io muoio, di te, dal 1994. Ciao ciao Pasquale, grazie per il tuo messaggio. 338 50 38 908. È arrivato anche Carmelo, giusto?
1: E lui? Buon pomeriggio Fede, buon sono Carmelo.
0: Buon pomeriggio Carmelo, ciao.
1: Fosse possibile mi metteresti Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
0: Agitare Coca-Cola, va bene.
1: Ti ringrazio, ti auguro una buona serata e chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Grazie a te, ciao Carmelo, tra pochissimo ce l'ascoltiamo. Prima ci sono le ultime notizie sul traffico sulle strade del Piemonte, ma non solo.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare su strade ed autostrade piemontesi. Vi anticipiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani mattina, per lavori lungo la statale 24 del Monginevro, è vietata la circolazione ai mezzi con massa superiore a 26 tonnellate fra Cesana e Clavier. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T Manila.
4: Viabilità. Scegliere una canzone, scegliere una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Federico Sartore.

0: Agitare Coca-Cola insieme a Tommaso Paradiso nell'Happy Hour di Manila alle 16:35 minuti dopo la scelta musicale di Carmelo. Vado a salutare anche Federica in macchina, mi scrive: sono in macchina con il mio amore Mauro e la mia amica Martina. Ciao a tutti ragazzi, volevo chiederti se mi puoi mettere una canzone qualsiasi di Gigi D'Agostino. E chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora tocca di nuovo alla nostra signorina Manila 9001 scegliere una canzone, questa volta Gigi D'Ag con cosa?
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: La scelta della signorina Manila 9001 è andata su Bla Bla Bla, grandissimo successo di Gigi D'Agostino dal 1999. Prossimo audiomessaggio in arrivo, sentiamo chi c'è. Anche qui un maniloso in viaggio, vero?
1: Ciao Federico, sono Davide Rifreddo.
0: Ciao Davide.
1: Sto uscendo a Torino, ho finito di lavorare.
0: Ok, per oggi
1: chiedo Viva la Vida dei Coldplay.
0: Benissimo.
1: Oppure una canzone di Katy Perry, se fosse già passati i Coldplay.
0: Non sono ancora passati, quindi lasciamo
1: secondo
0: tranquilla
1: che praticamente poi montaggio la cucina questa sera.
0: Ah sì?
1: Con tutti
0: si
1: i miei
0: collauda,
1: amici.
0: Mia figlia. Bravo.
1: Che saluto tanto. Vi ascolterò domani da Super Game Over. Ciao, grazie.
0: Ciao.
1: Buona serata.
0: Grazie.
1: Un
0: ciao Davide.
1: Abbraccio. E un bacio a Isabella.
0: Grazie, grazie
1: ciao.
0: Mille. Buona serata a te soprattutto, con questo secondo round di festeggiamenti. Coldplay, Viva la Vida!

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre, all'OVA al Lingotto Fiere, scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
5: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte attraverso

0: Nuovo singolo di Rosé, si chiama New Trick, qui su Manila nell'Happy Hour. E adesso andiamo anche da Vita. Ciao Fefe, sento parecchie canzoni del passato. E allora, se lasciate ispirare la nostra manilosa Vita, che ne dici di Luis Miguel con Noi Ragazzi di Oggi? È una canzone del 1985. Un bacio da Vita dal lavoro e kiss al Trumba. Ciao Vita, buon lavoro e buon ascolto. Arriva proprio lui, Luis Miguel.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

Luis Miguel per Vita dal lavoro. Noi ragazzi di oggi, un grande successo degli anni 80. E adesso, prima delle novità nelle sale cinematografiche, ci andiamo ad ascoltare ancora una canzone a scelta nostra, ma su suggerimento di Anita, al 338 50 38 908. Ciao, sono Anita, mi puoi mettere una canzone di Artifive? Chi non ascolta Radio Manila, è Game Over, arriva Swag Music.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
16: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
17: Sono le 17.
18: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
19: Devo dire un segreto.
20: La spesa la faccio solo da Conad.
19: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
21: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, Assisi Salumi a 1,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
22: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
21: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
23: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
24: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
25: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
26: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
27: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dalle stalle del Capocol Belgio alle stelle del Blitz in Turchia, rinfrancata dal netto successo di Bursa, la nazionale di Roberto Mancini è tornata al lavoro a Coverciano nel 4-1 per l'Italia, maturato col 3-0 in un primo tempo. Da applausi, due dei gol azzurri sono stati segnati da Davide Frattesi e Michael Caiode. Sentiamoli a Vivo Azzurro TV.
28: Era importante dare una risposta sul campo per ridare entusiasmo al nostro popolo che viene da delle delusioni abbastanza cogente, quindi era importante ripartire e rispondere sul campo, e credo che l'abbiamo fatto ampiamente. Bisogna fare un passo alla volta, e prima fare la scintilla e poi ci buttiamo tutta la linea sopra.
29: È qualcosa di incredibile che aspettavo da tanto, sinceramente non così ovviamente, però sono molto molto contento, non avrei mai pensato di poter essere qui e quindi sono veramente veramente contento di tutto quello che ho fatto, però siamo solo all'inizio, non ho ancora fatto niente e bisogna continuare così.
27: Oggi allenamento a porte chiuse, domani ancora allenamento a Coverciano, giovedì mattina la rifinitura prima del volo per Parigi, venerdì sera la sfida con i transalpini nella tana dello Stade France a Saint-Denis. Tra le gare di Nations stasera in primo piano quella di Siviglia, dove la Spagna campione del mondo attende la Croazia. Sfida nella sfida il confronto generazionale tra Lamine Yamal e l'eterno Luka Modric, a segno sabato nella vittoria sulla Repubblica Ceca a Praga, dove stasera arriva l'Inghilterra battuta al debutto dalla Spagna. Entrambe le gare alle 20:45, stesso orario per Scozia-Svizzera e Slovenia-Macedonia del Nord nel gruppo B del torneo. Adesso è ufficiale, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, sostituisce l'esonerato Cuesta. Il tecnico in giallo-blu da calciatore dal 2002 al 2005 ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione con opzione per altre due. Basket, dopo essersi già affrontata in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana, vinta da Milano che poi si è aggiudicata il trofeo, l'Olimpia e la Virtus Bologna si ritrovano di fronte stasera nella seconda giornata d'Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20.30. Stesso orario per Venezia-Francoforte in Eurocup, che dalle 18 vede Trento di scena in Lituania col Neptunas. Ed è tutto, grazie per tutto.
26: Manila News.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
26: Manila Box con Federico Sartore. I am

Robbie Williams e Miss Monique, Beauty in Us, questa è la canzone che dà il via l'ultima ora insieme nell'Happy Hour di Manila, sempre con me, il Sarto, in diretta fino alle 18, con voi al 338 50 38 908, le vostre scelte musicali e perché no anche tutte le vostre dediche in quest'ultima ora insieme. Ciao Radio Manila, sono Daniel Dustin, ciao Daniel, benvenuto, volevo richiedere la canzone When I Was Your Man di Bruno Mars, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over e un saluto a tutti, e noi te la facciamo ascoltare questa gran bella canzone di Bruno Mars. Ciao Daniel da Asti, andiamo al 2013 l'anno di questa When I Was Your Man, Bruno Mars.

0: Cesare Cremonini con il suo ultimo singolo, si chiama Paparazzi. La scelta era quella di Francesca da Torino al 338 50 38 908. Tra poco ripartiamo con un'altra canzone scelta da una manilosa. Il messaggio lo leggiamo dopo. Intanto vi ricordo l'appuntamento con i 30 anni di inclusione, 30 anni insieme, 30 anni di inclusione dal 2 al 4 di ottobre. L'associazione L'Isola che non c'è vi aspetta a Grugliasco in provincia di Torino in occasione del suo trentennale. Ecco gli appuntamenti allora per festeggiare insieme. Si parte venerdì 2 ottobre alle ore 20:30 con il concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il Parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre ci sarà il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 una serata a ingresso libero sempre presso la Nave al Parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. E poi domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. Festeggia con l'Isola che non c'è di Grugliasco il suo trentennale. Il programma completo lo trovate sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org oppure al numero 340 0064 768. Ripeto 340 0064 768. L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
1: Ciao a tutti, sono DJ Antoine. Se non ascolti Radio Manilla, sei game over.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto 800 087 839. Con Installa con noi il meglio a poco.
3: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
7: Giaveno Capitale del Fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno. Dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloquo e della città di Giaveno. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box.

0: Milan, stanotte non ho chiuso occhio perché avevo in loop, in testa, Felicità Puttana dei giornalisti. Vi prego, mandatela, almeno mi metto così l'anima in pace. Abbiamo fatto questa sorta di esorcismo musicale, vero Elena? Grazie ragazzi, grazie Fede. Elena, di ritorno dalla Romagna. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, buon rientro a te e andiamo avanti con il prossimo audio messaggio al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è nell'Happy Hour. Ciao, chi c'è? C'è qualcuno o no?
1: Ciao Radio, ciao. Manila, ecco. Sono Alessandro. Vorrei ascoltare Hanno ucciso l'uomo ragno.
0: Va bene, degli 883.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Esatto, proprio
1: ciao
0: così.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao a te, buon pomeriggio. Così accontentiamo un altro maniloso, Giuseppe, giusto? Da Carmagnola, che lui vuole ascoltare Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Fannucci sull'uomo ragno con gli 883 del 1992. Andiamo ad ascoltare anche il prossimo audiomessaggio.
1: Buonasera carissimo Sar, buonasera Radio Manina, l'unica che ce la suona sempre 24 ore su 24.
0: Proprio
1: senti
0: così.
1: Carissimo,
0: dimmi.
1: Io volevo chiederti gentilmente una canzone,
0: sì.
1: Walter.
0: La canzone Walter.
1: Che le piace tantissimo.
0: Ah no, per Walter.
1: Su richiesta, okay. Maria Maddalena, dedichiamo tutti i
0: quella
1: maliosi.
0: Di Sandra.
1: Okay. Salutiamo tutti quanti i miei clienti, amici e tutti quelli che ascoltano la radio.
0: Perfetto.
1: Che dire, Sar, e chi non ascolta Radio Manila è sempre un super game over. Appiccicati come sempre. Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao anche a voi.
1: Walter, non è pane a te.
0: Ciao, ciao, buon lavoro e buon ascolto. Arriva Sandra, Maria Maddalena.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Bruera in direzione Piacenza, mentre sui restanti percorsi regionali la circolazione si mantiene scorrevole. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Baveno e Arona in direzione Genova. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le informazioni sul traffico fra circa un'ora.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Federico Sartore.

0: e Shakira con la loro Agua, nuovissimo singolo appena uscito la scorsa settimana, venerdì scorso, in programmazione qui su Manila, anche nell'Happy Hour. 338 50 38 908, ripartiamo per gli ultimi 25 minuti insieme fino alle 18 con Mails Art, poi dopo di me l'appuntamento si rinnova anche quest'oggi con Mariella Vitale nel suo Happy Time, vi accompagnerà fino alle 21. Sentiamo chi c'è. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, siamo Esther,
2: Evelyn,
3: Elodie,
4: papà Arian,
1: e vorremmo ciao a ascoltare tutti. Scrivile scemo.
5: E chi non ascolta Radio Manila
6: è un game.
0: Ciao, buona serata. Arrivano i pinguini tattici nucleari. Scrivile scemo.
7: Radio Manila te le suona.

0: Daniele Scemo con i Pinguini Tattici Nucleari. Adesso vado a salutare, mando un abbraccio anche a Ryan da Rondissone. Volevo richiedere per un amico in più di Riccardo Cocciante, volevo dedicarla a un mio caro amico Nicola che purtroppo è venuto a mancare ieri. Riposa in pace amico mio, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
2: Chi è?
4: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
5: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
6: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
7: Dal 2 al 6 ottobre c'è festa ad Appendini di Buriasco. Grigliate, agnolotti e piatti tipici. Venerdì 2, apericena. E poi Raffaele Giusti e DJ Matteo Dianti. Sabato 3, tributo Gigi D'Agostino. Domenica 4, raduno Vespe, Paella, Coltivator Pulling, Mago Budini. E la sera, 883 Max Mania. Lunedì 5, si balla con Matteo Bensi. Martedì 6, Gran Bollito e le voci del Piemonte. Appendini di Buriasco, dal 2 al 6 ottobre.
8: Messaggio offerto da Gervasi Ecologica.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manina, siamo Ciccio, Jacopo, Lori e Lelli. Ciao a tutti, siamo in ritorno da Novara. Mi scrivono per un lavoro di giardinaggio. Ti volevo chiedere Sal da Vinci con poesia. E chi non ascolta Radio Manina è game over. Accontentati anche Ciccio, Jacopo, Lori e Lelli. Da chi andiamo ora? 338 50 38 908. Chi deve fare rientro invece a Novara, vero? Mi pare di capire.
1: Ciao Radio Manina, buon pomeriggio. Sono Federica da Novara, sono venuta a Venaria a ritirare il mio abito da sposa perché tra poco mi sposo con Leo.
0: Auguri!
1: Volevo mandare un bacio a tutti gli ascoltatori e dedicare a Leo Diodato Fai Rumore. Grazie a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: C'è Diodato Fai Rumore.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Se poi penso sono un animale.

0: Fai rumore, la canzone di Diodato con la scelta musicale di Federica, la dedica a Leo, giusto? 338 50 38 908, c'è l'ultimissima scelta musicale. Buon pomeriggio Radio Manila, io sono Raffaele. Potreste mettere Romantica di Ultimo, dedicata al mio collega tassista Andrea. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica la canzone di Ultimo. Allora chiude il nostro happy hour per questo martedì 29 di settembre qui su Manila. Tra pochissimo le news, gli aggiornamenti, tutte le ultime notizie con l'edizione delle 18 e poi subito dopo l'happy time insieme a Mariella Vitale fino alle 21 con voi assoluti protagonisti come sempre al 338 50 38 908. Ci ritroviamo puntuali giovedì nel pomeriggio come sempre nell'happy hour a partire dalle 15. Ciao a tutti manilosi, un bacione, buona serata da Sart.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 18.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
5: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
6: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
7: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
6: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
8: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
6: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
9: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, intanto, dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non tutto l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro. Stupito dalle polemiche, proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Il governo prenda atto e interrompa i rapporti con l'Egitto, aveva sollecitato ieri anche la legale della famiglia Regeni. Scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra un gruppo di 100 coloni e le forze di sicurezza israeliane. I disordini sono scoppiati quando gli agenti sono giunti sul posto per eseguire un'ordinanza di sgombero di 3 case di palestinesi occupate. Un'abitazione è stata incendiata, arrestati 3 coloni. Sia il presidente israeliano Herzog che Netanyahu hanno condannato le violenze. Un gruppo di facinorosi non rappresenta i coloni in Cisgiordania, le parole del premier. Calcio: i campioni del mondo tornano in campo questa sera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia la Spagna di Yamal attende la Croazia di Modric. Si inizia alle 20:45. Stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Tra le gare della Lega B del torneo spicca Scozia-Svizzera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Manila News.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. I just...

0: Il nostro appuntamento per oggi, buon pomeriggio, bentrovati, sei il Manila Box Happy Time che inizia proprio adesso insieme a Mariella Vitale e soprattutto insieme alla vostra musica preferita. Tutto bene, siamo arrivati al 29 settembre e siamo al penultimo giorno di questo mese che è stato veramente molto molto molto bello e quindi dobbiamo prepararci anche a un ottobre che ci auguriamo sia altrettanto bello. Continuo con la richiesta che arriva subito da Annalisa, ma prima voglio ricordarvi il numero che vi occorre se avete piacere di ascoltare una canzone qui su Radio Manila: 338 50 38 908. E saluto Annalisa, ciao, vorrei ascoltare una qualsiasi canzone di Nait, grazie. A chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arriva Nait, questa è Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Hit, questa è forte. Saluto Matte, ciao, mi fai ascoltare Sono solo canzonette di Edoardo Bennato? Grazie, chi non ascolta Radio Manila Game Over, arriva Edoardo Bennato.

0: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Ha ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te, ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
4: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

0: da Mondovì, oggi 29 settembre, ci sta? Un 29 settembre, mettila per favore. E come no, l'abbiamo ascoltata nella versione di Pago, più recente ovviamente, che non quella dell'Equip 84 o di Lucio Battisti, ed era proprio 29 settembre. Ciao Guido, buona serata anche a te. Ciao, sono Miai di Borgone di Susa e questo weekend mi siete mancati e vorrei ascoltare Donatella Rettore con una canzone che volete voi e dedicarla a tutti quelli che mi conoscono. Grazie a chi non ascolterà di Omenile, Game Over. Ciao Manirosi, arriva la Rettore, questa è Cobra.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: cobra, ma del resto non è un serpente. Questa era la Rettore, 18:25. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti, pronti?
1: Cara Mariella, ben arrivata.
0: Ma
1: buonasera,
0: ciao,
1: come stai?
0: Bene.
1: Tutto bene?
0: Sì.
1: Io tutto bene, sono in giro per lavoro e di ritorno. Volevo chiederti se per favore mi fai sentire Bryan Adams con non ricordo bene se il titolo è Everything I Do.
0: Sì.
1: Please Forgive Me o qualcosa del genere. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, ti auguro una buona serata. Grazie per la tua simpatia e la tua compagnia. Saluto tutti i manilosi, chi non ascolta Radio Manila, ovviamente game over. Daniela lo saluto.
0: Ciao. Grazie, Daniela, ciao. Buon rientro. Arriva Bryan Adams e questa qui è proprio giusta, l'hai detta proprio perfettamente. Quasi quasi potresti venire a lavorare anche tu qui in radio, eh? Everything I Do.

0: Sport. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre invece in modo regolare. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Via Vita.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

dalla provincia di Vercelli, mi fai ascoltare qualcosa di un po' datato di Madonna? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, l'abbiamo ascoltata, qui siamo negli anni 90. Questa era Vogue, mentre arrivano le 18:36, siete su Radio Manila, siete nel Manila Box Happy Time, questa è la vostra musica preferita, quella che state scegliendo e selezionando con i vostri messaggi al 338 50 38 908 e saluto anche Paolo da Roma che ci ascolta probabilmente in streaming. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare qualcosa di J Balvin, grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva J Balvin.

0: reggaeton.
1: Ciao, sono Paola da Cameri, Radio Manila. Potrei ascoltare la canzone di Vasco Rossi, Ciao? Perché la mia carissima amica ieri ha deciso di lasciarci così, senza avvisarci. E sull'epigrafe abbiamo fatto scrivere il verso di Vasco Rossi, Ciao. E quindi la dedico a lei. Sarà un altro angelo che veglierà su di me, quindi avrò altre farfalle che gireranno attorno. E in più le coincidenze strane che lei è nata il 4 luglio, per me il 4 luglio è una data importante, ed è mancata il 28 settembre, anche quella è una data importante. Quindi ciao Chiara, ovunque tu sia in questo momento.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sai, game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche. Più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurte d'Ercuse. I più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
6: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
7: Non te lo dico!
6: Anche le lenzuola e il tuo intimo! Dove l'hai preso?
7: Non te lo dico! Oh!
8: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
9: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
8: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
10: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Daniela di Milano, anche lei sulla strada di ritorno verso casa. Ciao Mariella, sono Francesco da Borgomanero. Per piacere vorrei ascoltare Elton John con Sacrifice. Grazie. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Buon proseguimento di serata a tutti i manilosi. Arriva Elton John.

0: Assolutamente indimenticabile Elton John, questo era Sacrifice, per arrivare così a 4 minuti dalle 19, momento in cui avremo un aggiornamento con le ultimissime news curate come sempre dalla nostra redazione, ma prima ancora una scelta musicale, sentiamo quale. Pronti?
1: Ciao Mariella.
0: Ciao.
1: Per favore mi faresti ascoltare Tu di Umberto Tozzi?
0: Certo.
1: Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona serata. Saluto in particolare i miei colleghi dell'Agri Panetteria di Casanova e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille Mariella, buon lavoro e buona serata anche a te.
0: Grazie. Ciao, Nino, Dalino. Buona serata anche a te. Arriva Umberto Tozzi.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Russia, NATO, nuove tensioni. Mosca ha inviato una lettera di protesta contro la linea definita irresponsabile dell'alleanza, che comprende esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, aumentando i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, si legge nel testo, è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO ha confermato di aver ricevuto la lettera e di aver risposto, sottolineando il ruolo difensivo dell'alleanza e che l'esercitazione non rappresenta una minaccia per la Russia. E bufera politica dopo le parole del ministro degli esteri italiani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri precisa: la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, si faccia piena luce. Critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 007 egiziani condannati.
1: L'economia.
3: Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà infatti, tramite Plenitude, un'offerta al prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche la Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal prossimo 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità del price cap, ma ha informato che applicherà un approccio modulare. Plauso con riserva da parte di utenti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo, sottolinea l'associazione dei consumatori. Restano sulle barricate i benzinai, che denunciano il rischio di concorrenza sleale e reclamano regole chiare. Giuseppe Sperduto, presidente FAIB Confesercenti.
4: Ma al di là della spinta politica, sicuramente l'Eni, che è una società petrolifera a partecipazione statale, può essere stata, ben venga, una sollecitazione da parte del governo. Sicuramente una pressione c'è stata. Dico ben venga per il semplice fatto che deve spingere, come è successo per IP e come dovrà succedere per Kuwait e per Tamoil, la stessa cosa.
3: Ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo, non prevediamo problemi di approvvigionamento, ma prevediamo prezzi molto alti, lo ha detto il commissario europeo Jorgensen a margine del Consiglio Informale Energia di Dublino. Dall'inizio della crisi in Medio Oriente, ha aggiunto, abbiamo superato i 100 miliardi di euro di costi aggiuntivi per l'energia. Chiusura contrastata per le borse europee, Piazza Affari si attesta intorno alla parità, bene i titoli tecnologici, male gli energetici nel secondo giorno del tetto ai prezzi dei carburanti deciso da alcune compagnie. In rosso Wall Street, le tensioni internazionali accompagnate dallo shock energetico pesano sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund ha superato la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. In calo il prezzo del petrolio, il Brent viaggia intorno ai 97 dollari al barile, giù anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
1: Manila News.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

Ormai non li ferma più nessuno. The Bowser dopo Magnetic, questo nuovo singolo prende benissimo, soprattutto Marco da Arona, che saluto, era allo Smyself. Intanto arrivano le 19:08, minuti primi, siete su Radio Manila, siete con Marielle Vitale. 338 50 38 908, se avete piacere di ascoltare la vostra canzone preferita qui su Radio Manila, potete farlo con un messaggio vocale o un messaggio di testo. Ciao, sono Giada e fino a tarda sera sono al lavoro. Volevo chiederti di mettere Start the Wedding di Ash, se non fosse possibile una canzone di Sienna Spiro. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva Ash.

0: il matrimonio. Stop the wedding, esce insieme a noi e intanto sentiamo chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ma ciao carissima Mariella, come stai? Siamo
0: Va
1: noi
0: bene.
1: E salvati da nonne. Senti carissima,
0: sì.
1: Io gentilmente ti vorrei chiedere la canzone di Tarzan Boys e gliela dedichiamo a Walter che sta arrivando a casa da suo papà, e vuole salutare Dennis e Loris e la Francesca, augurandole a tutti una buona serata. Salutiamo Marco, l'elettricista di Nonne, e tutti quanti i manilosi. E che dire, e chi non ascolta Radio Manila è sempre un super game over. Ciao da Elsa, Nonne Panatera, buona serata a tutti. Ciao,
0: ciao Elsa, andiamo negli anni 80, Baltimora.

0: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tu ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
4: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio con maestri qualificati in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
5: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita chiama 331 7908 236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
6: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
7: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
8: Radio Manila, media partner dell'evento.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: per Massimo di Novate Milanese, che saluto. E intanto arrivano, continuano ad arrivare le vostre scelte musicali, e infatti sentiamo subito la prossima. Avanti.
1: Ciao Mariellona.
2: Senti, ma che bella canzone di Bryan Adams che hai messo,
0: hai
2: su,
0: sentito che bella
2: che avete messo su, Tuoi mani lose.
0: Eh sì,
2: lì volevo dirti, cosa dici, ci ascoltiamo We Pray dei Coldplay, o se no una dei Roxette, vedi tu.
0: Ok,
2: scegli quello che ti piace a te.
0: Va bene,
2: un salutino da questo qua.
0: Da chi?
2: Ah, mi amo io. Niente,
0: non
2: vuole miagolare.
0: Comunque
2: un cane caccone di Arona,
0: okay.
2: E poi dal suo padroncino Cla di Arona, dal Lago Maggiore. Ciao, un saluto a tutti i manilosi, a te. Ciao,
0: ciao, ciao. Claudia, arriva nei Coldplay.

nostro martedì 29 settembre insieme a Coldplay, We Pray, l'abbiamo appena ascoltata, mentre arriva anche la scelta musicale di Alessio. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Maledetto Medium Fulminacci, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Alessio, arriva Fulminacci.

0: me.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruera in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità.
3: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse sapete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.
7: Salida del vuelo con destino a la...

0: le cose tan sette.
1: Caro G e Manu, ciao. Viajando per il mondo, viaggiando per il mondo. Un pochino forse, però ci stiamo viaggiando, perché adesso andiamo fino in Brasile, dove c'è Leonardo, è giusto? Beh, è scritto un po' in un italiano così così, ma è comprensibilissimo. Ciao, va bene? Vorrei dedicare la prossima canzone Love Me Do dei Beatles a mia sposa Maria, grazie. E chi non ascolta Radio Vanilla e Game Over, ciao Leonardo, un saluto a te, arrivano i Beatles.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: però insomma i Beatles hanno davvero segnato un'epoca. Era la Beat Generation, avevano cambiato praticamente tutti i paradigmi della musica, erano state e sono state un fenomeno incredibile mondiale, dove veramente si assisteva a delle scene incredibili che adesso sono quasi impossibili da vedere, da crederci, solamente a immaginare che cosa succedeva quando i Beatles cantavano soprattutto dal vivo, con i mezzi che c'erano all'epoca ovviamente. Siamo un po' tornati indietro al 1963 con quel pezzo Love Me Do. Sentiamo adesso invece chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao, sono Chantal.
0: Ciao.
1: E volevo chiedervi San Luca di Cesare Cremonini. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì,

0: Cesare Cremonini, Luca Carboni, questa era San Luca. Ciao Radio Manila, sono Lorenzo e vorrei ascoltare Salmo con Conta su di me. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Lorenzo, arriva.
1: Dove non sorge il sole? Come sai, non so come. Quando non sapevano il nome. Perché tu sei la ragione.

0: Sport.
1: Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
4: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
5: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
6: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
7: Divani
6: Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
10: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.
12: Non

0: Salvame Oi per la Manuela di Brossasco, che saluto. Ciao Manuela, buona serata anche a te. 338 50 38 908 per scegliere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila e farvici accompagnare fino alle 21. Ve le suono io e poi arriverà Sergio Milito per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Mariella, sono Cristina di Torino. Non
0: Ciao.
1: Ti dico dove sono perché tanto lo sai già.
0: A lavorare.
1: Senti, questa sera per favore mi metteresti mica a Dido con White Flag.
0: Ma certo.
1: La dedico a tutti i pazienti qua in ambulatorio, ai medici che stanno lavorando, a te e a tutti i manilosi in ascolto. Un bacio a Daniele che non ascolta Radio Manila.
0: Ma che orario fate in questo ambulatorio? Arriva White Flag.

Flag. Mentre arrivano così le 19:54. E devo nuovamente salutare Leonardo dal Brasile, perché mi scrive: mi è piaciuto ascoltare, così impariamo.

0: italiano ogni giorno. Un abbraccio a voi. No game over per me che ascolta Radio Manila dal Brasile. Bravissimo, anzi devo dire che per essere uno che non parla l'italiano sei veramente molto molto bravo, complimenti. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Manilina. Ciao. Questa sera ti chiedo la canzone di Dario Valdambembo. L'amico è
0: Giardina
1: all'amicizia. Lo dedico questa canzone a tutte le mie amiche e i miei amici che mi conoscono. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Un bacione.
0: Viva l'amicizia. Giusy, ciao Giusy, arriva Dario Valdambembo, l'amico è.

L'amico è Dario Baldambembo per arrivare così a 2:20. Tra poco un aggiornamento con le ultimissime news della nostra redazione, ma questa sera voi manilosi siete davvero scatenati, perché passiamo da un'epoca all'altra, da un genere all'altro. È un movimento incredibile di musica. Ciao Radio Manila, sono Marika da Racconigi. Puoi mettere Respect di Aretha Franklin? La dedico a mia sorella. Ciao, buona serata, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20:02.
2: Devo dire un segreto.
3: La spesa la faccio solo da Conad.
2: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
4: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, Assisi Salumi a 1,69 € a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
7: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Una buona serata da Barbara Salandri. Dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas, nuova mossa di Eni per calmierare i prezzi elevati degli energetici. Intanto anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, annuncia un price cap su benzina e gasolio. Il servizio è di Alessio Galea.
11: Dopo il price cap sui carburanti, Eni lancia lo sconto sulla bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta scontata del 30% su energia elettrica e gas a prezzo fisso bloccato per 2 anni. Intanto, dopo Eni e IP, anche la Kuwait applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre, applicando un approccio modulare. Un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane, ha commentato la Premier Meloni. Plauso con riserva di Assoutenti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. E sul fronte dei prezzi, l'osservatorio del Mimit registra ribassi già da questa mattina.
10: Pronti a far ricorso in appello i legali dei 3007 egiziani condannati ieri dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture su Giulio Regeni, morto al Cairo 10 anni fa. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio, assolto il quarto imputato. Intanto si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri da Tajani. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri ha chiarito la sua posizione.
12: Mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo.
10: Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, attacca AWS. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Sentiamo la Dem Chiara Braga.
13: Mi spiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto, visto che stiamo parlando di quanto è accaduto a un cittadino come Giulio Regeni, di cui tutta l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
10: Il giallo di Pietracatella, Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è tornato oggi intorno alle 13 in questura per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Nel pomeriggio è stato ascoltato nuovamente per la 3ª volta in poche ore. Questa mattina scattate perquisizioni nei suoi studi professionali. L'uomo non è indagato, il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. Calcio in chiusura, rinfrancata dal successo in Turchia, l'Italia di Mancini prepara la sfida di venerdì a Saint-Denis nella Tana della Francia, 3º incontro della Nations League che questa sera promette spettacolo. Dopo il faccia a faccia a Wembley, vinto dai campioni del mondo, tornano in campo Inghilterra e Spagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
9: Manila News.
14: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
15: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Franco di Santena, intanto arrivano le 20:10 e c'è il messaggio e la scelta musicale che arriva da Sheila. Ciao Sheila, ciao Manilosi, buona serata a tutti, mi piacerebbe ascoltare Olly con Balorda Nostalgia, grazie a chi non ascolta Radio Manila e Super Game Over.
1: Ciao, sono Olly, ascolta Balorda Nostalgia su Radio Manila, un abbraccio.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Buonasera Radio Manila, sono Daniela da Cuneo e vorrei ascoltare la canzone di Jovanotti, So solo che la vita. Grazie mille, buon lavoro a tutti, buona serata. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao carissima Daniela, arriva Jovanotti.

0: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
1: Sì, ma sbrigati!
3: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
1: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
4: A tutto Gas. Con Già Gas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
5: Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche. Più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurte d'Ercuse. I più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
6: Ottobrata Bargese, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ai piedi del Monviso, la Proloco di Barge festeggia 50 anni e vi aspetta con una grande festa per tutti. Ivei Mestè, voli di mini mongolfiere, fattoria didattica e tante bontà da scoprire e assaggiare. Stand gastronomici e una grande novità. E i pansot del Castagnè. 3 e 4 ottobre, Ottobrata Bargese. Ma gli eventi continuano fino a martedì 6. Programma completo sulle pagine social della Proloco di Barge.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Questa è la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, Sienna Spiro, Material Lover, per Silvia di Alessandria, che saluto. Ma sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao, sono Liliana.
0: Ciao Liliana.
1: E volevo dedicare una canzone delle Blackpink a mia figlia, che li ama tanto, è già andata a vedere due concerti. E sto tornando da Torino perché lei è ancora nell'alloggio, che ha fatto l'università e si è laureata il 24.
0: Congratulazioni.
1: Volevo solo dirgli che è stata un'emozione bellissima, che siamo tutti fieri di lei, che è proprio la gioia più grande della mia vita. In questo momento triste, che lei sa quanto è triste in questo momento, perché mi ama, è malata. Però anche la nonna ha potuto assistere alla laurea, è stato bellissimo. Di non essere triste, che stiamo svuotando l'alloggetto, sarà ancora a Torino per qualche giorno, ma poi incomincerà sicuramente di nuovo un percorso bello. Ti voglio tanto bene, sono fiera di te, grazie di esistere. E chi non ascolta Radio Mania è game.

Blackpink, Jump. Ciao, sono Alessia. Puoi mettere prima che Dina Hit. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Arriva Night.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. In nostra compagnia il traffico scorre in modo regolare su strade ed autostrade piemontesi. Vi anticipiamo che il traforo del Freius verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

Old Summer per Riccardo da Cuneo, e intanto arrivano gli ultimi 20 minuti insieme a Marile Vitale per terminare il nostro Manila Box Happy Time e cominciare ovviamente quello con Sergio Melito con il Manila Box in the Night fino alla mezzanotte. Ciao a tutti i manilosi, vorrei ascoltare Baila di Stise e dedicarla a tutti voi e chi non ascolta Radio Manila e

0: Sono Roberto, volevo dedicare la colonna sonora di Top Gun alla mia ragazza Alessia. Ciao e naturalmente buona serata a tutti i manilosi. Arrivano i Berlin, questa era Take Me Away, Take My Breath Away.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Erano i Berlin con Take My Breath Away. Intanto arrivano le 20:40. Continuo con i vostri messaggi e le vostre scelte musicali. Buon pomeriggio e buonasera. Mi faresti ascoltare Perdono di Tiziano Ferro? Qualunque versione va bene. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Sono Maela. Arriva.
1: Di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Dal 7 al 10 ottobre Bologna Fiere si trasforma nella capitale italiana delle costruzioni. Torna SAIE, l'evento più atteso dell'anno per costruttori, progettisti e professionisti del settore. 567 aziende, 235 convegni, 22 iniziative speciali. 4 giorni per scoprire tutte le novità su tecnologia, sostenibilità, innovazione e infrastrutture. Un'occasione unica per aggiornarvi e lasciarvi ispirare. SAIE Bologna, 7 e 10 ottobre. Il futuro delle costruzioni prende forma. Biglietto omaggio su saiebologna.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Siamo

arriverà. Ciao Radio Manila, sono Lucia. Mi metteresti per favore Le cose che vivi di Laura Pausini? Grazie mille, buona serata a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

Che vivi, Laura Pausini ci fa arrivare al momento dei saluti, almeno per oggi l'appuntamento con la Vitale termina qui, ma riprende domani alle 18 ancora qui su Radio Manila. Vi lascio con Sergio Melito, già pronto ad accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night, e vi lascio anche con l'ultimo messaggio, l'ultima scelta musicale che arriva dalle due gemelle Maria e Monica. Ciao carissima, questa sera vorremmo ascoltare Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Noi ci risentiamo domani, buona continuazione su Radio Manila. Yeah.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

Boogies in My Soul, Chaka Khan featuring Snoop Dogg per cominciare il Manila Box in the Night di martedì 29 settembre, penultimo giorno del mese. Ben trovati da Sergio Melito, come va? Cari manilomani, come va? Sono 6 minuti dopo le 21, partono qui le nostre 3 consuete ore che ci vedranno insieme fino a mezzanotte. 338 50 38 908, come sempre il numero magico al quale mandare i vostri messaggi vocali o scritti per richiedere una bella canzoncina e fare questo viaggio insieme, mano nella mano, ok? Tutti in carrozza, allora partiamo con la richiesta di Maria e Monica. Questa sera ci fanno andare agli anni, fine anni 80, inizio anni 90, era esattamente il 1990, vogliono ascoltare Nick Kamen con I Promise Myself. Si parte?

0: Nick Heyman, I Promise Myself, la prima richiesta del Manila Box in the Night. Allora ricordiamo ancora una volta per i più distratti il numero per i vostri messaggi: 338 50 38 908. Prossimo messaggio: ciao Radio Manila, sono Lorenzo, mi fai ascoltare Come nelle favole di Vasco? Se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao Lorenzo.
1: Quello che potremmo fare io e te senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre. Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
3: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
2: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a Sanfre. Cogli l'attimo.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24 45.

0: Sono le 21 e 19 minuti, loro sono i Blue con Flowers nel Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Leggo il prossimo messaggio che inizia così. Stavo pensando al mio caro papà scomparso a maggio. Se fosse possibile, vorrei dedicargli una canzone di Califano. Tutto il resto è noia. Ciao Manilosi e chi non ascolta Radio Manila, è game over. Firmato Sheila.
1: Sì, d'accordo l'incontro. Un'emozione che ti scoppia dentro. Invitaci dove c'è atmosfera. La barba fatta con maggiori cure.

0: Grande Califfo nel Manila Box, andiamo avanti. Ciao, sono Andrea da Torino, volevo ascoltare Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Andrea, eccola qui.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: fai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Ti scatterò una foto. Buonasera Sergio, sono Giulia, mi fai ascoltare Casini di Marra e Guè. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao Giulia, in arrivo.

Casini, Marrakesh, Gue. Ciao Radio Manila, sono Silvio, mi fai ascoltare i pinguini con Coca Zero. Va bene caro, eccola.

0: America scioggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Coca Zero, pinguini tattici nucleari. Andiamo avanti. Prossima richiesta. Ciao Radio Manila, sono Antonio. Vorrei ascoltare Felicità Puttana di The Giornalisti. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona serata, Antonio.

Manila Box in the night, amici, 338 50 38 908. Andiamo avanti, dunque, eccoci qui. Ciao, sono Davide, mi fai ascoltare Anima Mia dei Cugini di Campagna? Grazie, prego.

Anima mia, cugini di campagna danno spazio alla prossima richiesta. Questa volta la richiesta è da parte di Antonella. Vorrei ascoltare Meraviglioso, versione Negramaro. Va bene, cara Antonella, buon ascolto, buon Manila Box. 338 50 38 908. Fino a mezzanotte insieme, fatevi sotto.

0: Ciao, sono HSM, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
3: Totac,
2: divani! Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac! A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Justin Bieber, questa era Daisy's New. 21 e 49 minuti nella prima ora di Manila Boxing the Night. Continuate a richiedere, manilosi, al 338 50 38 908. Prossimo messaggio: ciao, sono Simona, mi metteresti Bad di Michael Jackson? Se non ascolti Radio Manila, come sempre sei super, game over. Ciao Simona.

Michael Jackson con Bad. 21:53 minuti, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Sara, vorrei ascoltare l'essenziale di Marco Mengoni. Va bene Sara, a seguire poi andremo ad accontentare anche Lori, vorrei ascoltare i Simple Minds, fai tu, faccio io Lori, e allora avrei scelto Alive and Kicking e la ascolteremo tra poco.

0: Jump.
1: E allora, 4 minuti dopo le 22, siamo entrati nella seconda ora del Manila Box in the Night. Continuate a richiedere 338 50 38 908. Adesso vado ad accontentare Nico, il quale vuole ascoltare le bambole di Pezza con Resta con me.
2: Olè.

Prossimo messaggio. Ma ciao ragazzo, augurando una buona serata a tutti, vorrei ascoltare la nuova canzone di Antonacci e Saif. Bacio grande, Elena. Eccola, si intitola Spirituale.

0: spirituale Biagio Antonacci e Saif. 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: E buonanotte, buona serata a tutti i manilosi.
0: Sì.
1: Se possibile vorrei ascoltare Maledetta Primavera di Loretta Goggi. Ciao a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un super super game over.
0: Ok, ma non mi dici come ti chiami?
1: Sono Fulvio di Asti.
0: Ah,
1: ciao a tutti.
0: Ciao caro Fulvio, in arrivo, eh?

22:13, prossima richiesta è quella che ci fa Monica. Ciao Sergio, vorrei ascoltare i Police con Every Breath You Take. Eccoli Police, ciao Monica.

0: spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac,
3: divani. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
6: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

Eccoci qui, 22 minuti, Waila 338 50 38 908, Manila Box in the Night con Sergio Melito fino a mezzanotte. Andiamo avanti, ciao, sono Samuele, mi fai ascoltare Regina di Cuori dei Litfiba. Bene, certo che sì Samuele, a seguire c'è Davide che vuole dedicare a Sheila la canzone di Ultimo Tutto.

La genesi del tuo colore Irama, 22:33 minuti, 338 50 38 908 per le vostre richieste con il Manila Box. Ciao Radio Manila, sono Stefano, mi faresti ascoltare I'll Be There For You dei Bon Jovi? Grazie mille, grazie a te Stefano.

I'll be there for you. 22:38 minuti, il Manila Box in the night continua con la richiesta di Maria. Mi fai ascoltare Strada facendo di Claudio Baglioni. Con piacere, Maria. Ciao.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
4: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

Sono le 22:52 minuti, seconda ora che va scemando lentamente, ma ne avrete ancora una, quella che ci porterà fino a mezzanotte, in compagnia del Manila Box in the Night, 338 50 38 908 per le vostre richieste. Dunque, ciao Radio Manila, sono Nicoletta, mi fai sentire Andrà tutto bene degli 883, va bene Nicoletta. A seguire però poi andremo ad accontentare anche Cristian. Sono Cristian, vorrei ascoltare Mezze Verità di Gigi D'Alessio. Ciao Cristian, buon Manila Box anche a te.

0: all'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 23 e un minuto.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

Sono le 23:03 minuti, HRWY, Lie to Me, per cominciare l'ultima ora di Manila Box in the Night. Ancora buon martedì sera da Sergio Melito, ancora un'ora insieme. 338 50 38 908. Richiedete Manilosi, richiedete. Ciao Radio Manila, sono Lucia, mi faresti ascoltare Passeggeri distratti di Raff? Grazie, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Buonanotte Lucia.

Raff, passeggeri distratti. Molto bene, andiamo avanti al 338 50 38 908. C'è la richiesta di Denise. Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare Marea di Madame? Certo, ciao Denise.

Area, Madame, prossimo messaggio. Ciao, per favore, vorremmo ascoltare The Riddle di Gigi D'Agostino, Giorgia e Claudio. Grazie mille, grazie a voi.

0: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
2: Da cosa l'hai capito?
1: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a Sanfrè. Cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: 17 minuti dopo le 23:17 ancora con il Manila Box in the night. 338 50 38 908, la vostra musica, quella che siete proprio voi a richiedere. Chi c'è?
1: Ciao Sergio, sono Giusy dalla loggia, sto tornando a casa.
0: Ciao Giusy.
1: E volevo chiederti la canzone di Tony F. Gaia, Sesso e Samba. Ciao, buona serata e buonanotte. Chi non ascolta Radio Vanilla è un game over. Ciao ciao, grazie.
0: Ciao, ciao Giusy, buonanotte, ritorniamo all'estate 2024 con Tony F e Gaia.

Sesso e samba, andiamo avanti. Ciao, metteresti i Sherry Sherry Lady dei Modern Talking? Ciro, Sami, Marcello e Samuele in arrivo, ciao!

Sherry Sherry Lady, Modern Talking, prossimo messaggio. Ciao Sergio, sono Stefano, è possibile ascoltare Wonderwall degli Oasis? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. In arrivo Stefano, ciao.

Andiamo avanti. Ciao Radio Manila, sono Dario. Mi piacerebbe ascoltare Living la vita loca di Ricky Martin. Va bene, Dario. Dario, se baila, eccola qui. Buonanotte.

0: Living la vida loca. Prossimo messaggio. Ciao, sono Max e vorrei dedicare a Clotilde Tu sei per me di Enrico Nigiotti. Buonanotte chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Max, buonanotte a te.
1: Abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tronco.

0: innamorato di te.
1: Ancora 25 minuti in compagnia del Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Ciao, sono Debbie, mi fai ascoltare Kiss di Prince, va bene Debbie? Poi, ciao Radio Manila, sono Giorgio, sto tornando da allenamento, mi piacerebbe ascoltare Un amore da favola di Giorgia. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

Un amore da favola, così cantava nel 1997 Giorgia Totrani. 23:43 minuti, 338-50-38-908, ancora un quarto d'ora in mia compagnia e poi come sempre non vi lascerò soli ma in compagnia della signorina Manila 9001, ok, pronta a soddisfare le vostre voglie musicali. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare l'ultima di LP. Grazie, buonanotte ai manilosi, buonanotte a te Gabri, la canzone si intitola Don't Stop.

0: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

Karol G e Bruno Mars con Still. 23:51 minuti 30 secondi. Andiamo ad ascoltare il prossimo vocale arrivato al 338 50 38 908. Sentiamo chi ce lo manda.

New York, Benji e Fede ci portano ai saluti, cari manilosi, ma nulla è per sempre, perché c'è la signorina Manila 9001, è già lì vogliosa, carica, quindi 338 50 38 908. Fatevi sotto, mi raccomando, io, e dico io, vi aspetto domani, mercoledì 30 settembre, ultimo giorno del mese, per chiudere alla grande, dalle 21 alle 24 con il Manila Box in the Night, naturalmente, e vi lascio con un bel classicone anni 80, una Madonna d'altri tempi con Borderline da Sergio Melito, buonanotte.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, ci siamo. Pronta a passare un'altra super nottata assieme a voi e a tutte le vostre scelte musicali. 338 50 38 908, il numero per mandarmi i vostri messaggi anche audio. Mando un saluto al nostro Sergio Melito e augurando un buon proseguimento di serata a tutti vi aspetto. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Federico da Borgaretto, sto tornando a casa e vorrei ascoltare Feel Good dei Gorillaz.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
3: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Ciao Radio Manila, sono Andrea da Aosta. Mi potreste mettere di Mangi Mi di Pil di Giselle, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonasera signorina Manila, volevo dedicare a Sheila principessa di Marco Masini, grazie Davide.
1: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001. Per i magazzinieri Serdal, vostro più grande incubo Sami. Vorrei dedicare una canzone di Elettra Lamborghini.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera signorina Manila. Mi piacerebbe ascoltare la mia coccinella dei Sottotono e dedicarla a me e Davide di Cumiana, Cila da Torino.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Camilla da Avigliana. Volevo richiedere la costiera amalfitana e dedicarla a Mary, Gianluca e Marco.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001. Sempre con te.

Ciao cara signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Sunrise dei Simply Red, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina Manila, sono Jessica da Settimo. Sono in macchina che rientro verso casa e mi piacerebbe ascoltare una canzone di Harry Styles. Un bacio e buonanotte.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:02.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabri di Alpignano. Vorrei sentire Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.
3: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Ciao Radio Manila, mi metti canzone d'amore di Geolier, saluti da Crizu.
1: Bella Vaju, sono Geolier, se non ascolti Radio Manila sei game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Serena da Druento. Se possibile vorrei ascoltare Petal di Ariana Grande, grazie e buonanotte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonanotte Radio Manila, sono Enrico da Centallo. Sono al lavoro e ti chiedo Enemy degli Imagine Dragons, auguro una buona notte e un buon lavoro a tutti.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend,

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila. Puoi mettere Brother Louis dei Modern Taking. Un saluto da Samu e il reparto confezionamento.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001. Vorrei dedicare ad Adriano Rubami la notte dei pinguini tattici nucleari. Grazie Stefania da Alba.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Emanuele da Chivasso. Mi puoi mettere Fireflies di Martin Garrix e U2? Un abbraccio e buonanotte.
2: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
3: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Michele da Asti. Puoi farmi ascoltare e dedicare ai miei colleghi Otherside dei Red Hot Chili Peppers, grazie e buon lavoro a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Giulio. Mi fai ascoltare Take You Dancing di Jason Derulo.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao signorina 9001, potresti mettere Splash di Colapesce e Di Martino, dedicata al mio ex Ivan dalla sua amica.
1: Ciao a tutti, siamo Colapesce
2: e Di Martino.
1: Vi avvisiamo,
2: se non ascoltate Radio Manila siete
1: game over
2: totali.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Manila. Ora esatta.
14: Sono le 2:02.